contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: plane. Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Shoot.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:42.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Inizia sopra un treno la storia di Woody Guthrie e si muove intorno a centinaia di vagabondi ammassati in lerci vagoni ferroviari, tra puzza di alcol, racconti e leggende, e botte da orbi. È un vagone merci di quelli arrugginiti dal tempo. Chissà quanta gente ha trasportato, quanti chilometri ha macinato, quante tempeste di polvere ha attraversato. Se chiudi gli occhi puoi sentire perfino l'odore di quel treno che corre verso Chicago e attraverso un pezzo d'America degli anni 40. Giovani, vecchi, c'è un mondo largo e sgambescio su quel treno. Non la smettono mai di parlare, anche quando si menano parlano. Noi da dove veniamo? Che cosa abbiamo sbagliato nella vita? Si chiedono in continuazione. Ma proseguono il viaggio. Non gli importa granché di come gli gira la vita e cantano a squarciagola una canzone il cui refrain fa così: This train is bound for glory. Questo treno va verso la gloria. This train, questo treno. Se le danno talmente con tale passione che a un certo punto uno finisce mezzo fuori, appeso al bordo del vagone, con i piedi che pendono a pochi centimetri da terra. Quando il treno rallenta, lui salta giù e si mette a correre. Afferra al volo la scaletta che gli passa di fianco, risale gradino dopo gradino e raggiunge il tetto del vagone. L'uomo porta con sé una delle sue chitarre preferite, la Gibson Southern Jumbo, comprata nel 1943, bella come la sua più piccola L00. Woody Guthrie suona a giri di accordi in re, in sol, in do, note semplici, cucite addosso a parole forti. Là sopra, sul tetto, ci sono altri tre, gli si avvicinano. E tutti guardano in alto verso il cielo come fosse una promessa, ma il cielo è scuro, plumbeo, nero, è il cielo del Minnesota. Nuvole e poi nuvoloni e poi lampi. E poi un diluvio. Allora uno dei tre prende il suo maglione e lo allunga a quello con la chitarra. Woody Guthrie, l'uomo che spara note con la sua chitarra, infila lo strumento nel maglione. Allora un altro si leva la camicia e gliela offre. E anche il terzo, che ha una camicia lurida, putrida, gliela consegna nelle mani. Mentre il treno corre sotto l'inferno di pioggia, sul tetto i quattro stanno a torso nudo. E Woody Guthrie porta una chitarra imbacuccata come un bambino, con la febbre.

Woodrow Wilson Guthrie, in arte Woody Guthrie, nasce il 12 luglio 1912 a Oklahoma, poche case nella contea di Okfuski, in Oklahoma. L'America di Woody è quella dei primi del Novecento. Ha solo 17 anni quando il crollo di Wall Street nell'ottobre del 29 provoca la cosiddetta Grande Depressione. Disoccupazione al 25%, crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, dello sharecropping, il sistema della mezzadria, paghe ridotte al minimo, siccità alimentata da forti tempeste di vento. Nel 1932 l'America è già in default, i disoccupati sono almeno 10 milioni, chiudono le banche, i titoli calano, speculatori e risparmiatori perdono praticamente tutto, salgono i prezzi, il reddito nazionale si dimezza in 3 anni, crollano i salari e le industrie lavorano ad orario ridotto. Nel 1933 la situazione è ancora più disperata, i disoccupati sono tra i 14 e i 16 milioni, un esercito. Il malessere sociale condiziona dunque le scelte politiche e artistiche di Woody Guthrie e più in generale la sua ricerca delle vere radici della cultura popolare americana.

0: Ockhamack. Tutti fanno fortuna con il petrolio, proprio come il padre Charles Guthrie. Ben presto i giacimenti si esauriscono, gettando sul lastrico intere famiglie, Guthrie compresi. L'infanzia di Woody è segnata da un numero impressionante di disgrazie. La casa va a fuoco, la sorella maggiore Clara muore in un incidente domestico per l'esplosione di una stufa a petrolio. La madre, Nora Bell, viene ricoverata per una grave malattia psichiatrica. Infine il padre muore ustionato dall'amante della moglie. Woody Guthrie rimane solo. Abbandona Ockhamack e inizia a vagabondare per gli Stati Uniti. Riesce a sopravvivere facendo ogni tipo di lavoro. Impara a suonare l'armonica a bocca, la chitarra e il mandolino. Scrive canzoni che parlano della vita di persone comuni, dei lavoratori, delle loro lotte, degli scioperi e della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Woody si trasferisce a Pampa, in Texas, presso uno zio ed è lì che conosce Mary Jennings, che sposa e con cui metterà al mondo 3 figli. Intanto nel 1935 le cosiddette dust storms, le tempeste di polvere, si abbattono sulle grandi pianure. Agricoltori, proprietari terrieri, operai e disoccupati di Texas, Tennessee e Georgia si incamminano lentamente verso ovest in cerca di lavoro. Anche Woody lascia Pampa, moglie e figli e parte per la California, attraversare l'America. È allora come passare attraverso la propria anima. È un viaggio della speranza verso The Promised Land, verso la terra promessa. Guthrie canta la sua odissea e quella degli americani che, come lui, sono costretti a lasciare le loro terre per cercare lavoro. Si sofferma sulle sofferenze patite durante i viaggi, con la disperazione di non riuscire a trovare un posto in cui stare. L'arrivo in California nel 1937 è segnato da una nuova delusione. Questo paese non assomiglia a quello raccontato dalla stampa e dalla radio. Questo paese non è il paradiso. I villaggi, le piccole città sono presidiati da vigilanti privati. Ci sono campi profughi nelle periferie intorno alle città, grandi slums. Non c'è lavoro, ma solo disperazione, sfruttamento e violenza.
1: If you'll gather round me, children, a story I will tell.
0: Ockhamack, quel piccolo punto sperduto nelle distese dell'Oklahoma, ci mette anni prima di riconoscere la grandezza culturale, musicale e poetica di quel suo figlio errante, cioè tutto il tempo che gli occorre per dimenticarsi che lui è un comunista nell'America distrutta dalla Grande Depressione. La storia della sua famiglia racconta con spietata esattezza il pensiero di una certa America, prima benestanti, poi rovinati, poi ripartiti da zero in un'altra città, infine dispersi per sempre. Perché quella è l'America del liberismo selvaggio, senza alcuna protezione sociale per le classi subalterne, dove ricchezza, povertà passano via veloci come terribili tempeste di polvere. Un meccanismo esatto e folle che produce denaro ed espelle senza pietà i perdenti. Woody Guthrie è uno di quei brandelli di umanità. Porta con sé una chitarra e un talento straordinario e con quella voce trasforma storie di vita in ballate popolari. Una voce strana con cui canta barando sul tempo.

Con gli anni ottiene anche una notorietà che gli potrebbe permettersi di accomodarsi in una poltrona di qualche America con la pancia piena. Ma Woody deve averci dentro una qualche vocazione a non far tornare i conti, una specie di obbligo alla precarietà. Così non si ferma mai. Quella di Woody è una vita a torso nudo sul tetto di un treno in corsa, e in mezzo ci sta il suo impegno politico, la sua attività di testimone, di artista, di ribelle che difende i più deboli, i disperati. La ribellione, compassione, sono sponde di un mondo in disuso, buone per carambole di rabbia che sfilano via e si sciolgono in una frazione minima di tempo. Sulla chitarra Woody ha scritto una frase: "This machine killed the fascist", questa macchina uccide i fascisti. Poi spara canzoni, mica proiettili, ma intanto dritto contro un nemico, così preciso e con un nome, se la porta alla tracolla quella chitarra e non la molla mai. Così osserva le cose alla rovescia. Invece di ammirare la logica inappuntabile di ciò che vince, gli viene distinto guardare negli occhi l'illogicità assoluta del fatto che ci fosse qualcuno a perdere. Nel 1956 le sue condizioni di salute peggiorano. Gli viene diagnosticata la corea di Huntington, una grave malattia ereditaria che provoca alterazioni del comportamento e gravi deficit neurologici. Gata entra in un ospedale psichiatrico e non ne uscirà quasi più fino alla morte, il 3 ottobre 1967.

Deportivo di Gatti parla dello sfruttamento dei lavoratori stagionali messicani che vengono rimpatriati in applicazione di alcuni accordi tra Messico e Stati Uniti. Pur senza documenti, però possono ritornare negli Stati Uniti con un contratto di lavoro temporaneo. Con questo stratagemma viene garantita all'America una manodopera stagionale a basso costo, impiegata per la raccolta delle arance e delle pesche. Finita la stagione, i lavoratori vengono rimandati in Messico per poi richiamarli esattamente un anno dopo. Questi lavoratori vengono chiamati deportees, ovvero esiliati, stranieri. Udicati legge la notizia di un incidente aereo in cui trovano la morte diversi lavoratori stagionali mentre stanno tornando in Messico. E a questi lavoratori deportees, stranieri, Guthrie vuole ridare un'identità. Sono amici, fratelli e sorelle, sono Juan e Rosalia, persone che portano un nome e una dignità.

Lo sviluppo della rete ferroviaria negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento è un'impresa eccezionale. Nel 1835 si contano 1600 chilometri di binari. Quando John Henry affronta la trivella a vapore sono 30 volte tanto e nel 1881 si sono già centuplicati. L'impatto sullo sviluppo economico è quindi di notevole proporzioni ed è l'epoca in cui migliaia di senzatetto girano l'America saltando da un treno all'altro in cerca di lavoro, gli hobos oppure a caccia d'avventure, i tramps.

0: la costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nasce il mito di John Henry. Perché John è uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia che trasforma la storia di un paese diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi. Costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti, senza sosta, dal mattino alla sera, 3 anni. John Henry usa il martello. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotiva. Trivella a mano i fori profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni con un martello da 9 kg in mano, tutti i giorni, con i muscoli. E la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Great Bend Mountain. They took John Henry to the graveyard, 6 feet under... Poi arrivano le prime trivelle a vapore, gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Perché le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano, non si ammalano. E quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Great Bend Mountain, John Henry si inventa la sfida dell'uomo contro la macchina. Commette che la avrebbe sonoramente sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 5 minuti, dice John Henry e i suoi compagni di lavoro. La gara è feroce, la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. Boom! Un colpo forte come l'acciaio per l'Africa intera. Boom! Un colpo per la dignità dei neri d'America. Boom! Un colpo contro tutte le discriminazioni sociali. Boom! Un colpo perché i bimbi neri possano domani ricevere un'educazione come i bimbi bianchi. Boom! Un colpo contro l'apartheid. Boom! Termina il tempo della sfida e la macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Henry abbassa il martello e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. All'improvviso si accascia e muore con il martello ancora in mano. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Henry ha battuto la trivella.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di giornale radio di Daniele Bianchessi, se a vale della regia di Peter Bescapè. Torniamo anche nella seconda parte a raccontarvi l'altra America di Woody Guthrie.
5: e il 20 aprile 1914 a Ludlow, funzionari della Colorado Fuel Iron Company della famiglia Rockefeller reprimono nel sangue uno sciopero di minatori. Le famiglie dei lavoratori abbandonano le case di proprietà nella compagnia mineraria e organizzano una tendopoli. Le guardie private assaltano l'accampamento, bruciano le tende e uccidono 20 persone, in gran parte donne e bambini. I leader dello sciopero vengono arrestati e giustiziati. Nessuno dei responsabili del massacro sarà mai punito. Se oggi andate a Ludlow, troverete un monumento eretto dai sindacati dei minatori. I bambini morti sono bambini di tutti, dice Woody Guthrie. 13 vittime americane dell'ingiustizia, perché tutto deve restare nella nostra memoria.

Quella di Sacco Vanzetti è una delle tante storie di diritti civili e politici negati che ha ispirato Woody Guthrie. Accusati di un duplice omicidio nel corso di una rapina dopo un processo farsa, gli emigrati anarchici italiani Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti vengono processati negli Stati Uniti in un clima antisindacale xenofobo e condannati alla sedia elettrica. Sacco e Vanzetti fanno parte del collettivo anarchico italo-americano in lotta contro il razzismo. A nulla vale la confessione di un detenuto che ha partecipato al colpo, che afferma di non averli mai visti e giura sulla loro innocenza. Il 9 aprile 1927 Winfield Wilbur, District Attorney della contea di Norfolk, riunisce la Corte Superiore di Dedham, presieduta dal giudice Webster Thayer, per notificare la sentenza di morte a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Prima che la sentenza venga ufficialmente emessa, i due imputati ricevono però l'invito a pronunciare la rituale dichiarazione. Sacco parla brevemente a causa della sua scarsa padronanza della lingua inglese. Vanzetti pronuncia una straordinaria arringa e mette sotto accusa i suoi persecutori. È una messa in scena e la sentenza viene eseguita a Charlestown il 23 agosto 1927.

Intorno al pensiero musicale, culturale e politico di Budicati ruotano artisti di ogni provenienza, di ogni stile, di ogni tecnica. Ci sono i grandi della storia del blues come Lee Belly, Sonny Terry, Brown McGee, che sono i padri della nuova canzone politica americana come Pete Seeger, Chesco Houston, Ramblin' Jack Elliott.

Ci sono i cantautori politici nati negli anni della contestazione, delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, delle cartoline di precetto bruciate in piazza, dei reading dei poeti come Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Tim Leary, delle canzoni di protesta cantate e suonate davanti alla Casa Bianca, come quelle scritte da Bob Dylan contro ogni guerra.

Bob Dylan è l'artista che ha ripreso il messaggio di Buddy Guthrie e lo ha portato fino ad oggi. E se Dylan ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, guarda, è anche per le parole, i sogni e le speranze di cambiamento impresse nei testi di Buddy Guthrie, che sono ancora attuali.

Poi ci sono tutte quelle canzoni universali capaci di provocare grandi emozioni, indignazioni, quelle che contengono messaggi di pace come We Shall Overcome, resa famosa da John Baez.

È andata così. Pete Seeger sostituisce We Will Overcome con We Shall Overcome e aggiunge alcuni versi. We'll walk hand in hand, we walk wide world around. E la passa al cantante californiano Frank Hamilton, che a sua volta la gira Guy Caravan, che la introduce nell'Highlander nel 1959. Da lì viene diffusa oralmente e diviene ben presto un inno dei sindacati afroamericani nel sud degli Stati Uniti e dell'attivismo per i diritti civili.

Anche qui il pensiero di Gatti e il suo impegno politico e civile corre ancora oggi lungo le rotaie e lungo le strade d'America.

0: Di Budicati resta poi tutta la storia più recente dell'Altra America. Quella storia giunta fino ad oggi attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, la ricerca musicale di Billy Bragg, il punk di Joe Strummer dei Clash e il grande rock degli U2. Tutti artisti che hanno compreso la forza rivoluzionaria delle parole di Buddy Guthrie, cioè la dissacrazione della cosiddetta American Way of Life. Quella storia che diventa epica e che ci ricorda che questa promessa di better living non tiene conto mai degli ultimi, dei diseredati, di chi viene escluso.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre accanto a me il professor Iuri Aparo, buonasera.
4: Buonasera.
3: E buonasera anche ad Antonio Tango, che è tornato a trovarci. Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione. Benvenuto Antonio.
5: Buonasera a tutti.
3: Allora, in questo sabato sera parleremo di tante cose. Siccome sono molte le tematiche che vogliamo trattare, cominciamo. Io voglio partire subito con te, Antonio. La domanda più importante è innanzitutto: quando si parla di carcere, tu, come dire, l'hai frequentato lungamente, no? Ecco, che cosa sarebbe importante fare, a tuo giudizio, all'interno delle carceri per permettere una reale riabilitazione del detenuto? Tu che hai avuto in qualche modo la fortuna, incontrando il professor Aparo, il gruppo della trasgressione, di trovare uno sbocco, una via d'uscita e anche un lungo processo di coscienza con cui tu sei proprio cambiato come uomo.
5: Beh, quello che dovrebbe fare, secondo

0: mio umile giudizio è quello che il detenuto agli occhi dell'istituzione, soprattutto degli agenti, di tutti, non deve essere una persona invisibile, una persona che l'importante è che tu non dai fastidio, non devi disturbare e stattene lì. E basta, è come se tu non ci fossi. Ci vorrebbe, a mio parere, una forma di riconoscimento della persona che può aver sbagliato, può aver fatto qualsiasi cosa, però è sempre un essere umano. Se non lo si tratta da invisibile e se gli si riconosce un po' di riconoscerlo come persona, ma soprattutto non devono pretendere che tu non debba dare fastidio. Dovrebbero seguire i dettati dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero incentivare a dare gli stimoli perché io potrei comprendere, il perché ho scelto un certo tipo
1: perché
0: di strada,
1: perché
0: sono così o perché odio tutti e perché sono sempre arrabbiato con l'autorità, ma con chiunque. Se non comprendo questo e mi dicono solo di stare tranquillo, non si va da nessuna parte.
1: Ecco, professor Aparo, il gruppo della trasgressione, il ruolo che lei interpreta all'interno delle carceri è proprio questo, cioè quello di aiutare i detenuti con cui lei si relaziona a progressivamente diventare consapevoli delle ragioni per cui hanno intrapreso un percorso di devianza e come la riabilitazione può progressivamente porsi in essere fino a permettere a una persona di poter cambiare davvero, anche se ha commesso reati che nel caso di Antonio non sono stati reati gravi al punto di aver commesso omicidi, però lui insomma ha fatto rapine eccetera, quindi è una persona che comunque si è macchiata di danni alla collettività, ma che soprattutto ha compromesso la propria vita innanzitutto nel momento in cui è poi stato in carcere per 28 anni.
2: Anche in relazione a quello che ha detto prima Antonio, dal mio punto di vista quello che perseguo come obiettivo è di declinare in modo diverso la ribellione o la trasgressione, se si vuole. Cioè, un momento fa Antonio diceva il carcere vuole che sostanzialmente non dai fastidio, che non disturbi. E col gruppo della trasgressione invece non è che esattamente si cerca di dare fastidio, tuttavia si cerca di dare spazio alla ribellione. Non so quanto possa risultare complesso questo concetto, ma comunque in definitiva colui che commette reati non pratica la ribellione nei confronti non so, del sistema, nei confronti della vita. Quello che commette reati semplicemente segue un certo cammino, che è quello indicato dai principi del consumo, della ricchezza e del potere, e quel cammino tuttavia lo segue facendo il delinquente, ok? Al gruppo della trasgressione il divertimento consiste nel ribellarsi, diciamo conoscendo se stessi e quindi dando spazio alle ragioni che il soggetto ha per ribellarsi.
1: Insomma, l'atto di
2: il silenzio, ma la voce, non l'obbedienza, ma la costruzione, il progetto con gli altri.
1: Quindi la vera trasgressione è la costruzione di un nuovo sé, nel momento in cui quella persona non ha avuto modo di poterselo costruire un sé ed è poi entrato nel mondo della devianza. Allora, a proposito di consapevolezza, oggi abbiamo un'altra ospite molto gradita. Siamo in collegamento con l'europarlamentare, l'onorevole Ilaria Salis. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
1: Allora, Ilaria Salis, la prima domanda che voglio porla, porla innanzitutto è questa, cioè per quanto lei ha ricavato nella sua esperienza di deputato, cosa hanno secondo lei da imparare le carceri italiane da quelle del nord Europa e che cosa possono imparare ad evitare da quelle dove è stata lei?
3: Allora, io credo che prima sentivo parlare appunto del detenuto che non deve essere una persona invisibile. Ecco, prima di tutto, io farei ancora un passo indietro, deve essere una persona. E purtroppo le condizioni in cui tanti detenuti si trovano, anche in Italia, sono condizioni disumanizzanti, perché il sovraffollamento, perché appunto l'idea stessa di una struttura concentrazionaria dove vengono messi tutti quelli che insomma da persone pericolose a persone che pericolose invece non sono, ecco, tutto questo di fatto è disumanizzante, è disumanizzante. E il fatto proprio che non vengano, di non essere riconosciuti come persone, inibisce qualsiasi percorso riabilitativo. E quella sarebbe la vera funzione della pena, appunto, la riabilitazione, la rieducazione e far sì che quando appunto le persone escono dopo un percorso lì dentro non siano più nelle condizioni di commettere reati nuovamente. Ecco, in Italia invece la recidiva arriva al 70%.
1: Ecco, a questo proposito, io so che ho letto che lei ha fatto parecchie visite in Italia all'interno delle carceri. Quali sono le condizioni che lei ha trovato all'interno delle carceri italiane?
3: Allora, prima di tutto sovraffollamento. Sovraffollamento ovviamente limita l'accesso a percorsi come percorsi lavorativi, a percorsi di formazione professionale, a tutto quello che ti dà proprio le condizioni materiali appunto per non commettere nuovamente reati, no? Perché se appunto ci sono delle attività programmate per 500 detenuti in quel carcere lì invece ce ne sono 1000, mi sembra evidente che i detenuti non abbiano di fatto accesso ai percorsi. Ovviamente questo poi si ripercuote sul personale e fa sì che il numero dei detenuti cresca sempre, perché se un educatore ad esempio ha in carico più di 100 detenuti, come fa a fare tempestivamente le relazioni ai tribunali di sorveglianza? Quindi anche quelli che avrebbero diritto di uscire perché hanno magari un fine pena basso, perché non hanno reati ostativi, di fatto non possono accedere alle misure alternative. Quindi diciamo che il carcere in qualche modo finisce sempre per replicarsi, cioè per generare altro carcere, per aumentare il numero dei detenuti, e questo è un circolo vizioso. E tornando un po' alle condizioni, spesso le carceri sono utilizzate come strutture di internamento per persone che avrebbero bisogno di cure, e mi riferisco in particolare a due categorie di persone. Uno sono le persone che hanno dipendenze, e dall'altra invece sono le persone che hanno disturbi psichiatrici. Quindi spesso le carceri, ma come anche i CPR, sono utilizzate di fatto come zone di internamento paramanicomiale, in cui diciamo chi entra con che sta bene magari sviluppa del disagio psichico stando lì dentro in quelle condizioni. Chi ha già un disagio psichico, comunque il carcere ammala e facilmente scivola proprio nella patologia. E non c'è nulla all'interno del nostro ordinamento che prevede qualcosa di diverso dal carcere per quelle persone che appunto sviluppano questo tipo di patologie, questo tipo di disturbi all'interno del carcere.
1: Senta, perché, appunto, onorevole, quando ha vissuto lei la detenzione? Lei l'ha vissuta innanzitutto in condizioni assurde, per quello che abbiamo purtroppo visto, ma le chiedo, subentra ad un certo punto un momento in cui si incrina la speranza nel futuro e la fiducia nell'istituzione? Perché io su questo poi la vorrei fare parlare un attimo col professor Aparo.
3: Ma allora, con la speranza diciamo è una lotta quotidiana, ecco. Poi per quanto riguarda le istituzioni, io credo che le istituzioni di fatto non è che siano qualcosa un'entità astratta, ma sono di fatto poi animate dalle persone che ci lavorano e dalle correnti politiche di queste persone, per cui non è che esiste lo Stato di per sé dipende tutto da ovviamente da quello che è l'orientamento politico di chi ci lavora dentro, per cui cioè, se da una parte ovviamente è molto provante stare in una situazione del genere e dall'Ungheria di Orban non a un certo punto non mi aspettavo neanche più niente, cioè, nonostante ho ritenuto opportuno diciamo denunciare tutto questo e fare una battaglia per i diritti che andasse diciamo che arrivasse anche all'estero, quindi fuori dall'Ungheria, e pensavo che questo fosse giusto per me ma anche per tutti i detenuti e le detenute ungheresi.
1: A proposito, lei avrà incontrato, immagino, anche delle donne nelle carceri italiane.
3: Scusi, volevo solo aggiungere, ecco, poi questa battaglia per i diritti, ecco, poi che è iniziata lì mentre io ero detenuta, ma poi ecco la sto portando avanti anche all'interno delle istituzioni adesso.
1: E infatti è la ragione per cui io l'ho voluta qui, perché secondo me nessuno meglio di chi ha vissuto il carcere, ho accanto a me una persona in questo momento, Antonio Tango, nessuno meglio di un ex detenuto può raccontare con coscienza e consapevolezza che cosa significa stare detenuti dentro un carcere, a maggior ragione se poi come nella sua condizione, questo è quello che ha indignato me, ma lo dico anche al professor Aparo, vedere una detenuta in questo caso con i ceppi alle gambe e alle mani, trattate come le immagini che nell'iconografia americana noi abbiamo visto nell'Ottocento, no? Ecco, è una cosa spaventosa, professore. Vorrei che lei però commentasse quello che ha detto l'onorevole Salis, perché l'onorevole alla fine ha centrato un punto, ha parlato di una speranza che non muore, ma anche di una difficoltà nel trasferire al di fuori del carcere la condizione che vivono le persone che sono detenute nelle nostre strutture.
2: La speranza non muore, ma cresce l'odio. In carcere, in effetti, ci si sente trascurati, disattesi, ignorati, e in aggiunta a questo il detenuto coglie nell'aria, lo sente, che fondamentalmente a lui non si chiede nient'altro che di stare zitti, cioè di permettere alla macchina istituzionale di procedere. Okay? Un uomo delinquente, non delinquente, creativo, qualsiasi cosa sia, un uomo non può tollerare che da lui ci si aspetti solo esclusivamente il silenzio. Se coglie che tutto quello che ci si aspetta da lui è il silenzio, quest'uomo orienterà la propria ribellione andando contro chi gli chiede di stare zitto. Per questo dicevo che al gruppo della trasgressione la ribellione invece viene orientata verso il progetto e la costruzione con altre persone.
1: Ecco, il tema è quello del costruire. Onorevole, un'ultima battuta con lei. Lei non è rimasta zitta e continua a parlare anche di questi temi, anche della condizione carceraria, che immagino sia ancora più difficile per una donna. Beh, volevo chiedere un'ultima battuta se lei ha avuto modo di poter discutere, ascoltare le istanze delle donne italiane che sono in questo momento detenute.
3: Sì, assolutamente. Io ho visitato anche strutture, insomma, dove c'è la sezione femminile, ho visitato anche una struttura proprio collocata all'interno del carcere per mamme con bambini. E quello che mi sento di dire è che diciamo il carcere comunque è una struttura essenzialmente concepita per gli uomini, dove diciamo le donne costituiscono un numero assolutamente residuale, insomma si parla ecco generalmente intorno al 4 al 5%, e ci sono dei chiari indicatori che ci ricordano che appunto che il carcere non è pensato proprio per le donne. Ad esempio mi viene in mente quello, diciamo, la norma introdotta con un pacchetto di sicurezza di due anni fa, insomma, io già in Ungheria vedevo le donne incinte in carcere e dicevo, mamma mia, ma questo è proprio qualcosa di assolutamente disumano per il bambino, per tutto. E niente, e poi dopo che sono tornata, a poco tempo appunto era passato questo decreto sicurezza anche in Italia che appunto aboliva il divieto del carcere per le donne incinte o le donne con bambini sotto un anno. E questo ci dà anche proprio l'idea di come il carcere sia qualcosa di pensato per gli uomini, quindi diciamo, oltre a tutti i livelli di oppressione che già esistono all'interno del carcere, c'è un livello di oppressione che è di classe sicuramente, per cui chi è più povero entra più facilmente, fa più fatica a uscire. C'è un livello di oppressione che è un livello di oppressione razziale, per cui la stessa cosa, appunto, se si è stranieri si finisce in carcere più facilmente e si esce più difficilmente, perché si entra più facilmente, ma banalmente perché appunto si occupa una posizione gioco forza magari più marginale, e poi si hanno anche meno strumenti legali, una rete
1: meno conoscenze, cioè ovviamente un immigrato che poi finisca in carcere molto probabilmente ci finisce anche perché non conosce le leggi, perché è più facile naturalmente cooptare un immigrato e fargli sfruttarlo e metterlo in condizioni che sono già di sostanziale illegalità. Penso ai caporali che in Puglia sfruttano gli immigrati, li fanno lavorare 12 ore al giorno pagandoli 3 euro. È chiaro che quelle condizioni sono, diciamo, la porta d'ingresso a una condizione che rischia poi di diventare deviante da parte dell'immigrato, che in una condizione di difficoltà è più incline poi a commettere reati e entra in un meccanismo più grande di lui.
3: Sì, ma banalmente anche, cioè, è difficile capire di cosa ti stanno accusando e come difendersi se non si parla la lingua. Ecco, io aggiungerei appunto a questo livello anche una questione di oppressione di genere, perché ecco, normalmente, no, la donna è la figura che si prende cura, e quindi quello che ho riscontrato, appunto non è stato il mio caso per fortuna, perché ho avuto un'ampissima rete di solidarietà che mi sosteneva, ma per tante donne, ecco, poi una volta finite in carcere rimangono sole, quindi non hanno quella stessa cura che magari invece riceve un uomo che si trova in una situazione analoga. E quindi sì, ecco.
1: Allora, onorevole, tenga conto che questa può considerarla casa sua. Quando vuole venire qua in trasmissione da noi sarò felice di averla ospite, e così possiamo approfondire ulteriormente. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie.
1: Grazie molte. Grazie. Allora, prima di riprendere il dibattito, facciamo un attimo di pausa. Lo chiedo naturalmente al nostro regista. A Peter chiedo se possiamo mandare in onda una canzone che noi abbiamo scelto di Fabrizio De André, che si chiama Nella mia ora di libertà, un minuto, e poi rientriamo in studio.
4: Certo, bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Vado da Antonio Tango. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto Ilaria Salis, no? Chiedo sì. a te innanzitutto se tu hai mai avuto modo di poter venire a contatto con donne che sono state detenute ascoltando la loro condizione. Ti è mai capitato? Perché Ilaria Salis ha detto il carcere è fatto a misura d'uomo. Penso a chi però, come te, rimanendoci dentro per così tanti anni, ha raccontato quante difficoltà ha trovato nello stare dentro il carcere.
2: Sì, diciamo che ho avuto l'opportunità di incontrare altre detenute quando ero a Opera negli anni 90, perché lì c'era anche il femminile, adesso dove c'è il 41. Però non ero, diciamo, nelle condizioni di come sono adesso. La mia condizione all'epoca era quella di delinquente accanito. Si parlava, però quello che realmente, come dice l'onorevole, è che loro hanno quasi una triplice difficoltà a confronto all'uomo, non doppia ma triplice, perché sono limitate in tutto, negli spazi, ma proprio in tutto.
1: Allora aspetta un attimo, Antonio, prof, la condizione femminile, per quello che le è dato di sapere, effettivamente ha una incidenza in termini di difficoltà maggiore rispetto a quello dell'uomo, oppure da un punto di vista psicologico stiamo facendo, diciamo così, un ragionamento parziale o incompleto sulla difficoltà delle donne a vivere il carcere? Perché noi ci siamo effettivamente concentrati in questi mesi nel raccontare soprattutto la condizione maschile, ma c'è anche quella femminile.
3: C'è anche quella femminile, rispetto alla quale la prima osservazione, ma che riguarda un capitolo eclatante, è che le donne spesso finiscono in carcere quando hanno bambini piccoli, e il problema dei bambini piccoli o anche meno piccoli fa sì che il carcere non riguardi soltanto la detenuta ma anche il figlio.
1: Stabilire quindi di fare una legge che dica che comunque è giusto mettere le donne che commettono reati, che sono incinte, a metterle in carcere, lei come la valuta? Non da un punto di vista giuridico, non le chiedo di prendere una posizione politica, ma da un punto di vista psicologico.
3: Ritengo che per la donna e per il bambino sostanzialmente il carcere non debba esserci, punto. In conseguenza di ciò, se dovessi chiedermi e dunque cosa facciamo, a partire dal fatto che il carcere ritengo che sia assolutamente no, occorrerebbe creare una struttura che, in verità, ora che ci penso, potrebbe poi costituire un utile modello per rapportarsi anche agli uomini. Cosa intendo dire? Intendo dire che la donna, per le caratteristiche che ha, cioè essere madre, fondamentalmente ha bisogno di una struttura che favorisca la relazione e la crescita. E questo potrebbe poi riversarsi anche sugli uomini.
1: Pubblicità.
4: Sono le 10 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo vissuto una prima parte particolarmente intensa, perché forse per la prima volta al tema del carcere, della difficoltà del carcere, abbiamo aggiunto il tema della detenzione per le donne, e c'è stata questa proposta che ha fatto il professore, ha detto finalmente possiamo pensare di integrare un'idea di carcere in cui si creino spazi in cui le donne con i bambini, quando sono incinte o quando hanno già partorito, possano eventualmente maturare una condizione, professore, diversa da un punto di vista della relazione anche con
3: cioè,
1: il maschile.
3: Insomma, c'è stato un tempo in cui i bambini stavano in carcere. Ma va da sé che un bambino che cresce in carcere, non ci possono essere dubbi, viene limitato, viene appesantito da questa condizione se i primi 3 anni di vita li vive in carcere. D'altra parte il bambino non può essere separato dalla madre. Qui sostanzialmente come dire, ci si trova in una situazione che è comunque insostenibile. Pertanto si deve per forza tenere conto del fatto che il carcere non va bene per le donne. Vabbè, ma allora cosa va bene per le donne? E occorrerebbe pensarci con responsabilità. Se si vuole il mio contributo, lo do.
1: In separata sede, diciamo.
3: Diciamo prima che io muoia, perché ormai insomma siamo agli sgoccioli.
1: Lei ha 74 anni ancora, cioè, ce n'è. Voglio presentarvi, perché si è collegato con noi Roberto Cannavò. Benvenuto Roberto.
8: Grazie.
1: Allora, intanto lo presento al pubblico. Roberto Cannavò è un ex detenuto, è uno che ha fatto parte del gruppo della trasgressione per moltissimi anni. Adesso, Roberto, se non sbaglio, tu sei tornato a vivere a Catania, è corretto?
8: Giusto, vivo a Catania, sto lavorando qui, nel reparto frutta, diciamo.
1: Ecco, quindi ti sei, dopo un lungo lavoro fatto all'interno del gruppo della trasgressione, oggi hai rilanciato nella tua vita, lavori, hai una vita normale. Allora, la prima domanda che voglio farti è quanto incide sulla formazione di una nuova coscienza l'essere riconosciuti? Quanto ha inciso anche per te riconoscere il dolore provocato ai familiari di chi si è ucciso o di chi è stato eventualmente gravemente ferito? Perché tu, come dire, hai vissuto tutti e due i ruoli, cioè hai non solo commesso dei reati, ma sei stato anche vittima da bambino dell'omicidio di tuo padre. E questo credo che abbia inciso profondamente sul tuo essere persone e che tu abbia dovuto lavorare profondamente su di te per capire che cosa ti era successo quando tu eri ancora bambino.
8: Sì, io credo che l'uccisione di mio padre, viene facile dire che è stato il trampolino di lancio per la mia deviazione, per la mia devianza. Io credo che la mia devianza era già costruita da bambino, perché ho avuto tanti strappi adolescenziali che mi hanno portato, grazie al gruppo della trasmissione e ai lavori introspettivi che abbiamo fatto al tavolo del gruppo, ho riallacciato parte della mia adolescenza molto significativa, che mi permette a grandi linee di capire che gli strappi non provengono dall'omicidio di mio padre, o quantomeno solo dall'omicidio di mio padre, ma provengono da falsi miti, da guide sbagliate, da essere riconosciuto da persone nel contesto sociale dove vivevo io, che non mi hanno indirizzato verso la società, ma mi hanno indirizzato verso la delinquenza. Ciò non mi giustifico, ovviamente, non mi crea alibi, però riallacciare e cucire questi tipi di dolori che mi sono stati causati, e questa forma di bullismo che ho subito, che poi di conseguenza l'ho, come si dice in psicologia, cioè, ripeto, l'ho fatto subire ad altre persone, questo poi mi ha portato a una grande riflessione, ma sempre, ripeto, grazie alle guide giuste.
1: Aspetta, Roberto, che voglio coinvolgere anche Antonio. Antonio, una delle cose che mi colpisce, anche ascoltando Roberto, è non soltanto la consapevolezza, ma qualcosa che ho trovato anche in te, questa aver, come dire, fatto vostra l'insegnamento che è arrivato dal professor Aparo, perché anche le parole che usava Roberto, coazione a ripetere, significa che voi l'avete proprio introiettato una figura paterna che vi ha riconosciuto e che vi ha aiutato evidentemente a uscire da quella condizione di devianza dentro la quale voi siete stati per molti anni.
2: Non posso parlare per Roberto, ma penso che sia simile. Il discorso è che quando tu a 6 o 7 anni, 8 anni, sei talmente arrabbiato che non hai nessun punto di riferimento, che la tua identità te la costruisci in mano alla rabbia, all'arroganza, alla voglia di potere, poi quando comprendi di essere stato un burattino, che tutto quello che tu hai scelto non era perché l'hai scelto tu in te stesso con la mente, ma solo spinto dallo stato d'animo di rabbia, di rancore, di voler essere, di voler avere la rivincita sulla vita, a quel punto metti in discussione quello che tu sei, l'identità, e mettendolo in discussione te la devi ricostruire. Io adesso, quando ho passato i periodi che non sapevo se ero né carne né pesce, perché ricostruivo la mia identità, certe volte scappavo e lui mi veniva a prendere, perché nel male, ma avevo un'identità, ero una persona. Allora cosa succede? Che nel riformare l'identità, appunto perché d'ora in quel momento avevo la persona davanti che era per me una guida ed era credibile, più credibile della rabbia e del rancore che io provavo, mi sono costruito la mia identità con le basi che dalla guida e delle relazioni che avevo attorno incominciavo a costruire. Cioè io penso che come le ho costruite io, l'ha costruite Roberto, le hanno costruite tanti miei compagni, ma perché abbiamo dovuto ricostruire un'identità vera, perché quella che avevamo era solo falsa.
1: Allora Roberto, tu hai fatto in tempo, hai frequentato il gruppo della trasgressione per anni, no? Allora, che cosa significa fare delle attività come il teatro, la musica, oppure studiare o imparare un lavoro in carcere? Insomma, il gruppo che cosa ti ha dato?
8: Allora, quando cominciai nel teatro, in qualche modo mi ha dato una piccola piattaforma per mettere in campo me stesso. Quindi io recitavo, ma recitavo in qualche modo me stesso, cercavo di ripulire me stesso senza che me ne rendevo conto. Quindi è limitato il teatro su questa forma. Il gruppo della trasgressione invece fa introspezione molto profonde, solo che il fatto di mettere in campo le proprie fragilità, che non è facile, accettare il proprio fallimento, e che non è facile, dove tu ti sei costruita, come diceva Antonio, una falsa identità che la irrobustisce solo di cattiveria, di rabbia e di rancore, buttarla, demolirla, polverizzarla non è una cosa facile, ma riuscendoci, grazie sempre al gruppo, anche alle ragazze, ai ragazzi che venivano e vengono al gruppo, ti fa veramente costruire, non ricostruire dal mio punto di vista, costruire un'identità accettabile per la società. E questo ti permette anche di acquisire quella consapevolezza che prima non avevi o abortivi. Questa consapevolezza, per quanto mi riguarda, mi ha portato ad avere un rapporto di padre e figlio, perché visto che io ho due figli grandi, sono anche nonno, che oggi vivo con molta serenità. Il fatto di essere riconosciuto dalle mie figlie, nonostante il passato burrascoso che ho avuto, è una cosa bellissima. Quindi, ritornando anche al discorso del che faceva il dottor Aparo, che poi sicuramente in separata sede farà molto più approfonditamente di me, a prescindere che una mamma può sbagliare, una donna può sbagliare, però la donna, a differenza dell'uomo, ha più senso della maternità. Quindi fare crescere un bambino dentro un cubicolo, dentro quattro mura, diciamo, che non sono quelle domestiche ma sono quelle di una prigione, non credo che sia una cosa opportuna. Quindi è come se lo Stato se ne lavasse le mani e in qualche modo indirizzasse i bambini poi verso la delinquenza. Mi permetto di dire questa parola, ma i bambini devono crescere una zona di comfort e una protezione dove veramente delle guide importanti, senza farli rivelare psicologicamente per la mancanza di mamma, la possono portare verso direzioni importanti.
1: Allora Roberto, sentiamo cosa su questo ha da dire il professore.
3: Allora, in linea generale e anche in sintesi dico che il carcere nella tradizione autorizza il detenuto a odiare il mondo, il futuro, l'autorità, l'istituzione. Questo è il concetto generale. Sostanzialmente si viene messi in carcere per, diciamo così, confrontarsi con una modalità diversa di guardare il mondo, cioè una modalità che sia il contrario della modalità abusante. Uno finisce in casa perché commette reati. Il reato è un abuso. Quindi vuol dire che andando in carcere dovrebbe imparare a rinunciare all'abuso per affermare se stesso. Viceversa, a causa del fatto che il carcere tradizionalmente, tranne situazioni rare, il carcere cosa fa? Tendenzialmente chiede al detenuto di stare zitto, di non disturbare e di permettere a quello che è il normale ciclo quotidiano dell'istituzione di andare avanti. Ma questo induce il detenuto a odiare, perché l'essere umano non vuole essere ridotto al silenzio, vuole essere aiutato a esprimersi, non a stare zitto. Ok? Boh, allora a partire da questo diventa facile dire che un carcere che possa funzionare è quello che aiuta il detenuto a individuare gli strumenti per esprimere, per mettere in parole quello che all'epoca dei reati non si riusciva a mettere in parole. Per certi versi potremmo dire che il reato è il surrogato o l'agito, per dirla in modo più complicata, che consegue al fatto che non si riesce a rappresentare le proprie aspirazioni.
1: Cioè, detto in termini psicologici e con il linguaggio comune, lei sta dicendo che molto spesso il reato che viene commesso da un soggetto che è entrato a far parte della devianza è in qualche modo la traduzione di un disagio non espresso e che trova una sua piena, compiuta declinazione attraverso il reato in sé. Questo
3: sì.
1: È.
3: Oggi sto più di una volta utilizzando il termine ribellione, con la quale ribellione non voglio invitare nessuno alla ribellione distruttiva, sto cercando di valorizzare quello che c'è dentro al concetto di ribellione. Cioè, colui che commette reati fondamentalmente è una persona che, a mio giudizio, ovviamente opinabile, ma a mio giudizio colui che commette reati è una persona che non sa organizzare la propria ribellione, cioè non sa far diventare la propria ribellione una idea condivisibile. Quindi, come dire, è una persona scalpita, che fa casino in buona sostanza da solo, ok? Ma l'uomo non è fatto per stare da solo, quindi la ribellione deve diventare cultura. Il carcere non è concepito per fare diventare la ribellione cultura.
1: Aspetti, perché su questo mi aggancio per dire che quanto lei ha appena detto significa anche che ciò che lei e che voi fate all'interno del gruppo della trasgressione è quello di arrivare ad avere consapevolezza, far arrivare i detenuti ad avere consapevolezza delle proprie ferite da cui sono nati poi tratti che hanno prodotto la devianza. E allora, Roberto, ti faccio sentire lo chiedo anche alla nostra regia, un contributo tratto da un film. È un film del 1993, se non mi ricordo male, Philadelphia, dove i due protagonisti sono Denzel Washington, che interpreta la parte di un avvocato, Joe Miller, che in un processo interroga Tom Hanks, a sua volta anche egli un avvocato che si chiama Andrew Beckett. E siccome Andrew Beckett si è ammalato di AIDS, gli chiede di mostrare le sue ferite, quelle che lui ha proprio sul suo fisico. E nel processo, quindi, Beckett, che è stato ricusato da uno studio legale in cui lui lavorava proprio per la sua malattia, in aula mostra le sue ferite. Allora, vi faccio sentire questi due minuti molto significativi proprio del momento in cui l'avvocato Denzel Washington, rivolgendosi all'avvocato Tom Hanks, gli chiede di fare vedere fisicamente le sue ferite al pubblico lì presente, perché simbolicamente rappresenta molto del lavoro che viene fatto con i detenuti nel gruppo della trasgressione.
9: Lei ha delle lesioni in qualunque parte del corpo in questo momento che assomiglino alla lesione che aveva sul viso poco prima del licenziamento?
10: Sì, sul mio torace.
9: Sul torace. Col permesso della corte vorrei chiedere ad Andrew di sbottonare la camicia in modo da consentire a ognuno di voi di avere un'idea di quello di cui stiamo parlando.
11: Obiezione, vostro onore, influenzerebbe ingiustamente la giuria.
9: Vostro onore, se Andrew fosse costretto ad usare una sedia a rotelle per la sua malattia, la difesa gli chiederebbe di parcheggiarla fuori perché influenzerebbe ingiustamente la giuria. Andiamo, stiamo parlando di AIDS, parliamo di lesioni. Vediamo di che cosa parliamo.
12: La corte acconsente. Signor Beckett, vuole aprire la sua camicia.
13: Mio Dio, che incubo. Se l'è cercata.
9: Può vedere le lesioni sul suo torace in questo specchio?
10: Sì.
9: Grazie.
1: Ecco, questa è la scena più significativa, quando arriva a mostrare le ferite.
3: Io però ci tengo tantissimo, per tutti, per i detenuti, per gli ascoltatori, a sottolineare questo. Che quando noi parliamo di ferite e di riflessione sulle ferite e sui conflitti, a me piace di più parlare di conflitti. Perché? Noi parliamo di riflessione sui conflitti perché l'obiettivo non è aiutare il detenuto a sentirsi vittima. Perché a questo ci pensa già il carcere. Il carcere fa in modo che chi ha commesso reati si senta vittima dell'istituzione. Non è quello che cerca il gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione cerca di individuare un modo di interpretare i propri conflitti, conflitti conseguenti alle ferite, certo, ma dopo le ferite ci sono i conflitti. Il gruppo della trasgressione con Roberto Cannavò, con Antonio Tango, tenta di fare in modo che la persona sviluppi nei confronti dei propri conflitti e dei propri dolori una ribellione che non sia quella dell'abuso ai danni di terzi, così come loro da piccoli avevano subito gli abusi. Quindi sostanzialmente ci tengo moltissimo a specificare, ma anche per gli ascoltatori, che il gruppo della trasgressione non invita le persone a accarezzare il detenuto che ha sbagliato. Come dire, tu sei un povero pulcino bagnato che in conseguenza del fatto che è stato abbandonato si è messo ad ammazzare la gente. Non è questo che facciamo. Quello che facciamo è riconoscere che c'è stato un dolore, riconoscere che c'è stato un conflitto e riconoscere che a questo dolore, a questo conflitto sono state date delle risposte dove la ribellione, invece che far crescere la persona, la faceva affossare sempre di più.
1: Roberto, ci tengo in questo caso che sia tu a raccontarci quanto severo è il professor Aparo. Cioè, Aparo ha sempre detto: il carcere, per voi che avete commesso reati, è cosa buona e giusta, è stato un bene che ci sia stato. E Antonio ha portato anche la sua testimonianza dicendo: il carcere diventa comunque una esigenza. Vorrei una tua testimonianza e poi quella di Antonio.
8: Allora, io innanzitutto ho ascoltato le parole del dottor Aparo ed è questo quello che facciamo al gruppo, quindi che si è fatto sempre al gruppo: riconoscere proprio le proprie ferite, ma per trasformarle in qualcosa di positivo. Il carcere, personalmente, fin quando io non approdavo nel carcere di Opera, è stato solo un carcere che mi ha fatto sentire veramente vittima e di conseguenza non riconoscere i miei dolori, non riconoscere i miei sbagli e sentirmi abusato. Dal momento in cui ho frequentato i corsi di formazione, ma io ribadisco, non perché si parla del gruppo della trasgressione, nel gruppo della trasgressione veramente c'è stata una rivoluzione umana, una rivoluzione di identità, una rivoluzione che ci ha permesso in qualche modo di vivere e svolgere le funzioni per quanto mi riguarda anche di padre, perché ho grazie al gruppo anche collaborato con diverse scuole, con diversi studenti a fare le tesine. Quindi tutti questi riconoscimenti puliti, sinceri, leali mi hanno creato quella identità che mi ha permesso ad oggi di vivere in una città che ancora è maldestra per quanto concerne la cultura o la subcultura e stare distante e crearmi degli anticorpi che mi permettono di andare avanti per la mia strada senza poter essere intaccato o fragile nei riguardi di chi ancora devia. Quindi il gruppo dà questo, ricostruisce o costruisce una persona che gli permette di vivere anche in una giungla o in momenti, diciamo, di difficoltà. Ovviamente il carcere di Opera ha contribuito perché c'è stata una fusione tra il direttore, il dottor Aparo, e il tribunale di sorveglianza, che purtroppo tutte queste cose non esistono in tutti gli istituti ed è giusto che uno li evidenzi, che ha permesso a tanti di noi che di essere
1: riconosciuti. Roberto, scusami, se tu potessi tornare ragazzo, la ribellione che hai vissuto, come vorresti oggi interpretarla?
8: Guarda, se io potessi ritornare ragazzo, la ribellione che io ho vissuto non potrei interpretarla con la consapevolezza di oggi, quindi dovrei ritornare ragazzo con la consapevolezza di oggi, e mi sembra difficile, ma potrei prendere quel ragazzo e fargli vivere tipo un film tutta la storia che lui ha vissuto insieme a me, e per accarezzare e dirgli, visto quali sono tutti gli sbagli, quali sono stati tutti i tuoi dolori, oggi sei qui con me, quindi è mio quel ragazzo, oggi ancora è mio. A volte si ribella questo ragazzo, perché non è che si è dimenticato, non è schizofrenico, non si è dimenticato l'arroganza, non si è dimenticato l'abuso, ma non lo giustifica più. Quindi la riflessione ti porta sempre alla costruzione. Grazie. E vivi in serenità.
1: Grazie Roberto, aspetta che vado da Antonio. Antonio, ma se tu potessi tornare e parlare col tuo ragazzo, col ragazzo che sei stato, che gli diresti?
2: Bella domanda. No, io al ragazzo che ero, due cose. Uno, che lì nel film dice poverino se l'è cercata.
1: Ecco, questo è un altro concetto, no?
2: E tanti dicevano così. A me, quando me la dicevano in carcere, mi dicevano una cosa, io la valoravo, anzi mi sentivo orgoglioso, perché era una cosa che io avevo fatto. Sì, l'ho fatta, mi rendeva quasi orgoglioso e avvaloravo quello che mi dicevano. Il discorso che io gli farei al ragazzo che sono io, di fare la ribellione, che un po' dice Aparo, perché quando tu sei incazzato, quando non hai punti di riferimento, non credi più in nessuno, tieni sepolto, uccidi quella parte di te, non hai progetti, le speranze, come diceva l'onorevole Salisi, c'è sempre le speranze, sì, ma sono speranze veramente di odio, di nervoso che c'hai altri, non sono speranze di crearti dei progetti, non hai la voglia di essere creativo, certo. Tu soffochi una parte di te stessa, è come se la uccidi, la seppellisci dentro, ma perché ti fa male, però quel male invece è il male necessario che ti aiuta a crescere, e che il male necessario per combattere la rabbia, per non essere un burattino, per crescere con tutto te stesso, non uccidi una parte di te.
1: Certo, grazie Antonio. Allora, mettiamo come sottofondo musicale, avevo programmato di mettere Freedom di Pharrell Williams, e chiudendo con questa musica vi ricordo che i contenuti della nostra trasmissione li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm, che i contenuti invece del gruppo della trasgressione li potete trovare su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Vi ricordo anche che saremo in replica domani alle ore 20, che ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. Ringrazio Peter Bescapè alla regia e siccome abbiamo ancora 30 secondi, professore, vuole salutare il pubblico?
3: Lo voglio salutare, io desidero parlare con Antonio Tango e Roberto Cannavò che hanno 14 anni e gli dico, senti caro mio, io come autorità sbaglio, ci metto la mia buona volontà ma sbaglio, però di una cosa puoi stare sicuro, che comunque desidero che tu cresca e allora aiutami a trovare le modalità giuste per coltivare questo obiettivo che sia tuo che mio, cioè la tua crescita.
1: Per essere liberi serve l'amore. Antonio, abbiamo finito al volo?
2: Al volo, io quello che chiedo, non prendermi in giro, ma sei sincero con me.
1: Sincerità, l'altro valore che raccogliamo e ci portiamo a casa, grazie a tutti.
14: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e va in onda su Giornale Radio, la radio libera di informare. Oggi parliamo di Stati Uniti d'America e le storie che racconteremo sono quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter.
4: La prima donna nera che resta al suo posto a bordo di un autobus durante la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America del Sud è Claude Colvin, studentessa di Montgomery in Alabama. Viene arrestata il 2 marzo 1955. È il primo atto conosciuto di disobbedienza civile pubblico e plateale di un nero contro le regole dei bianchi in era moderna. Prima di Claudette Colvin c'erano state Harriet Tubman e Sojourner Truth e mille altre donne e uomini ormai dimenticati tra il 600 e l'800. A quel tempo, secondo la convenzione che determina la segregazione a Montgomery e nello stato dell'Alabama, su un autobus i neri siedono sempre dietro 10 seggiolini disponibili. I bianchi invece si posizionano davanti 10 sedili, mentre i posti centrali sono misti 16 intermedi. E si possono utilizzare solo se tutti gli altri sono occupati, ma la precedenza spetta comunque ai bianchi. Il primo dicembre 1955 anche Rosa Parks sale sull'autobus 2857 della rete dei trasporti pubblici della città alla fermata di Capitol 8, la stessa in cui era salita Claudette Colvin. Occupa il primo posto dietro all'area riservata ai bianchi. Dopo 3 fermate, l'autista James Blake le intima di alzarsi e di spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Rosa si rifiuta e Blake avverte la polizia. La sarta Rosa Parks viene subito arrestata, incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine sulla segregazione. Ma i razzisti dell'Alabama fanno male i loro tristi conti, perché l'atto di Rosa è concordato con i vertici della rete delle associazioni antirazziste dell'Alabama per far scattare la scintilla della ribellione non violenta. In seguito all'arresto illegale di Rosa Parks, 50 leader afroamericani guidati dall'allora sconosciuto pastore protestante Martin Luther King avviano la campagna di boicottaggio dell'autobus di Montgomery. Per 381 giorni i pullman della città restano immobili, come impietriti, e la protesta dei neri d'America esplode in tutto il paese. Nel 1956 il caso di Rosa Parks giunge alla Corte Suprema degli Stati Uniti e dopo la sua storica sentenza la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama diviene incostituzionale. Il Mayflower non è ancora salpato con a bordo il gruppo di padri pellegrini. Nel 1619 la nave di schiavi portoghese João Batista lascia il porto di São Paulo de Luanda, un avamposto militare portoghese nell'Africa centro-occidentale, nell'attuale Angola, e salpa verso Veracruz, nella Nuova Spagna. Il capitano Manuel Mendes da Cunha porta con sé 350 schiavi africani, 200 dei quali imbarcati su licenza, detenuta da investitori a Siviglia per poi venderli in Nuova Spagna. Manuel Mendes de Cunha raggiunge Veracruz il 30 agosto 1619, consegna però soltanto 147 africani inclusi, secondo i registi spagnoli, 24 ragazzi neri venduti in Giamaica. Gli stessi registi confermano che Manuel Mendes de Cunha, durante il viaggio, viene assalito da navi corsare al largo della costa di Campeche, lungo l'attuale costa del Golfo del Messico.

0: Ecco, una di quelle imbarcazioni pirate inglese con lettere di corsa olandesi di marca offerte da Maurice, principe d'Orange, si chiama White Lion ed è comandata da John Colin Jope. In mare, durante la rapina e i danni della João Batista, incrocia l'ammiraglia Treasure di proprietà di Robert Rick, secondo conte di Warwick, alla guida del capitano Daniel Elfrit. Il White Lion attracca a Point Comfort su James River e poi raggiunge Jamestown, il borgo di poche centinaia di anime della Virginia, la prima colonia inglese in Nord America. Quattro giorni dopo viene raggiunta dal Treasure. Le due navi si caricano 15 uomini e 17 donne, tutti africani, sottratti in mare proprio al commerciante di schiavi portoghese Manuel Mendes da Cunha. Sono però soltanto una parte del gruppo. Durante il percorso muore circa la metà degli africani, proprio come milioni di neri perdono la vita durante il cosiddetto passaggio intermedio o passaggio di mezzo, tra il 1619 e il 1865. Il capitano del White Lion, John Colin Jope, getta l'ancora a Point Comfort e baratta subito il suo bottino umano in cambio di cibo. Quelli sbarcati dal White Lion sono i primi africani venduti e registrati come schiavi nelle colonie britanniche d'America e il loro arrivo segna l'inizio di un capitolo orribile della storia degli Stati Uniti, almeno 250 anni di traffici di milioni di esseri umani, seguiti da un lungo periodo di segregazione. Dallo sbarco delle navi White Lion e Treasure in Virginia sono passati oltre 400 anni e questa ingiustizia non è ancora terminata. Che fare allora? Solo ammettere che le radici della prosperità americana affondano in un terreno impregnato di ingiustizie permetterebbe ad un'intera nazione di voltare pagina e farebbe crescere l'America dal mito della sua innocenza ad una saggezza degna dei suoi fondatori. Nelle navi stipati dai mercanti di esseri umani, gli africani, strappati con violenze inaudite dalle loro terre, si portano dietro tutto quello che hanno sentito e visto nei loro primi scampoli di vita. A volte sono i racconti dei capi tribù narrate in silenzio davanti al fuoco. Altre volte sono storie che si tramandano di generazione in generazione e che si perdono nella notte dei tempi. Spesso sono credenze, presagi, danze rituali, disegni, immagini oniriche, ritmi tribali. Ogni futuro schiavo si carica il suo passato sulle spalle, nei muscoli delle braccia, delle gambe, nei calli delle mani, nel cervello, nel cuore. Non conosce la rotta precisa della navigazione dei loro carcerieri, ma sente il peso della rapina e della sottomissione, del lavoro forzato, l'odore acre della morte del compagno caduto stremato dallo sforzo immane, il dolore delle malattie. Soprattutto scopre la detenzione, quel terribile tintinnio del ferro e delle catene imposto dai bianchi. Li comincia a disprezzare. Affronta durissimi viaggi in mare che durano un'eternità, con il sogno di liberazione appeso al filo di una memoria che si assottiglia miglia dopo miglia, con il desiderio di un ritorno in Africa e la speranza di un'emancipazione forse ritrovata nella loro destinazione finale. La costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nascerebbe il mito di John Henry. Perché lui, sempre secondo la leggenda, sarebbe uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia, che trasforma la storia e la geografia di un paese, diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi, costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti, senza sosta, dal mattino alla sera, per 3 anni, John Henry usa un martello da 14 libbre. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotive. Trivella i fori a mano, profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite, tutti i giorni, con un martello da 9 kg in mano. Con i muscoli e la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Big Bend Mountain. Poi arrivano le prime trivelle a vapore e gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano e non si ammalano. Così quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Big Bend Mountain, John Harry si cimenta nella sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che l'avrebbe sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 35 minuti, dice John Harry e i suoi compagni di lavoro. La gara feroce e la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. John Harry porta due martelli da 20 libbre e uno per mano. 35 minuti dopo termina il tempo della sfida. La macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Harry alza i due martelli verso il cielo in segno di vittoria e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. I suoi colleghi gridano, applaudono. Il rumore della trivella a vapore è così assordante che i compagni non si rendono conto che John Harry sta invece barcollando. Esausto, l'uomo possente si schianta a terra. Il martello rotola dalla sua presa. La folla diventa improvvisamente silenziosa. Il capo reparto si precipita accanto a John Harry, ma ormai è troppo tardi. Un vaso sanguigno gli è scoppiato nel cervello. Il più grande perforatore della Chesapeake e Ohio Railroad è morto. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Harry ha battuto la trivella. Così racconta la parabola dell'afroamericano John Harry, per alcuni ambientata in Virginia, per altri in Alabama. La sua figura titanica diviene un simbolo per i movimenti dei lavoratori e dei diritti civili, simbolo di abnegazione, dello sfruttamento, della dignità dell'uomo nell'era delle macchine, di orgoglio razziale e solidarietà. Non c'è luogo d'America dove qualcuno non abbia eretto un monumento a John Harry. Il percorso di emancipazione delle donne nere passa anche attraverso l'esempio straordinario ed emblematico di Sojourner Truth. James e Elizabeth Bound Free sono schiavi del colonnello Hardenberger, la cui proprietà si trova a 150 km a nord di New York. Isabella è una dei loro 13 figli. Muore il colonnello e gli schiavi passano al figlio Charles, che poco dopo perde la vita. Così nel 1806 Belle, 9 anni, viene venduta all'asta e acquistata insieme ad un gregge di pecore per $100 da John Neely e si trasferisce a Kingston. L'uomo è malvagio e violento, la tratta malissimo. La picchia con un fascio di verghe, la stupra, la oltraggia e umilia ogni giorno. Poi la vende nel 1808 per $105 all'oste Martinus Shiver di Port Even. E dopo 18 mesi Shiver la rivende per $175 a John Dumont di West Park. Dumont diviene dunque il suo quarto proprietario, il più benevolo e gentile, ma la moglie invidiosa e avida rende ancora più difficile la vita di Belle. Nel 1815 la ragazza si innamora di Robert, uno schiavo che appartiene ad una fattoria dei dintorni, ma il padrone di Robert ostacola la relazione. Lo picchia a morte e il sogno d'amore di Belle naufraga ancora una volta nella violenza. Così due anni dopo viene costretta da Dumont a sposare lo schiavo Thomas. Avrà 5 figli. Sono gli anni in cui lo Stato di New York promulga le prime leggi abolizioniste. Dumont le promette la libertà solo se avesse lavorato bene e fosse stata leale. Poi cambia idea. Belle progetta la fuga e nel 1826 si dilegua con la figlia minore Sofia. Lascia gli altri bambini perché non sarebbero stati legalmente liberi, secondo la legge. La accolgono Isaac e Maria Van Wagener. Si batte per riottenere il figlio Peter, venduto illegalmente da Dumont ad un proprietario terriero dell'Alabama. È la prima donna nera che porta a giudizio un uomo bianco e vince pure la causa. Nel 1843 Isabel cambia il nome in Sojourner Truth. È già conosciuta la gran parte della popolazione nera americana. Il 29 luglio 1851 interviene ad Akron al convegno per i diritti delle donne dell'Ohio e pronuncia il suo discorso celebre «Non sono una donna, è la svolta». Sojourner Truth è ormai al massimo della sua popolarità. Centinaia di discorsi pubblici, marce, comizi, convegni in tutto il paese. Durante la guerra civile contribuisce al reclutamento di soldati neri per l'esercito dell'Unione. Di battaglia in battaglia non vince però la sua guerra finale per la vita e se ne va il 26 novembre 1883 a 86 anni nella sua casa di Battle Creek con i suoi familiari accanto. La vita di Araminta Ross, conosciuta come Harriet Tubman, è una piccola grande storia d'America. Per lei non c'è una data di nascita precisa. Diciamo che viene al mondo nel 1820 o giù di lì, nella piantagione di Anthony Thompson, a sud dell'attuale Madison e Woolford. Araminta è figlia di schiavi e vive con altri 8 fratelli. 3 di loro vengono venduti da Edward Brodless, loro proprietario. Araminta viene separata a soli 6 anni. I Brothers la cedono ad una famiglia che la utilizza come tata al figlio della donna, ma la violenza che subisce è quotidiana. Viene frustata per 5 volte prima di colazione e di quella drammatica esperienza porterà le cicatrici per sempre. A 13 anni Araminta si trasferisce nella piantagione di James Cook. Si ammala di morbillo e viene rispedita al mittente. Mentre effettua le consuete commissioni, uno schiavo riesce a fuggire dall'assalto del suo padrone. Il bianco vede Araminta e le intima di fermarlo, ma la ragazza non si muove e lo schiavo si dilegua. Così il padrone lancia un oggetto di metallo di 1 chilogrammo e colpisce in testa Araminta, che perde i sensi. Questo infortunio le lascerà conseguenze per tutta la vita. Quando compie 20 anni, sposa John Tubman, un uomo libero, e cambia nome in Harriet Tubman. Il suo status di schiava condiziona la vita della coppia, dei cui figli sarebbero stati di proprietà dei Brothers. Nel 1849 Harriet si ammala e il padrone tenta di venderla con scarsi risultati. Dopo la morte di Edward Brothers, la moglie Elisa Ann si libera di tutti gli schiavi e Harriet decide di rompere la schiavitù. Fugge con i fratelli Harry e Ben il 17 settembre 1849. Nel 1850 viene promulgato il Fugitive Slave Act. L'atto prevede la denuncia e l'arresto di chiunque sia sospettato di essere uno schiavo in fuga, eliminate le protezioni per i sospetti fuggitivi e forniti incentivi economici per rapire persone di origine africana. Il suo obiettivo diventa a quel punto la liberazione dei neri dalla sopraffazione e dalla violenza attraverso la Underground Railroad, una rete di percorsi segreti e luoghi sicuri utilizzati dagli afroamericani diretti verso gli stati che hanno abolito la schiavitù e il Canada. Muore nel 1913 ad Auburn, seppellita con gli onori militari al cimitero di Fort Hill, circondata dall'affetto di migliaia di persone, quei neri ed ex schiavi a cui la Tubman ha offerto una via di fuga, un passaporto per la libertà e l'emancipazione. Nel 1865 termina la guerra di secessione con la vittoria dell'Unione e solo un anno dopo, il 21 dicembre 1866, nasce a Pulaski, in Tennessee, il Ku Klux Klan, un'associazione segreta e razzista guidata dal generale sudista Nathan B. Forrest, il Grand Wizard dell'Impero Invisibile, e dal suo luogotenente Ewans. L'obiettivo è chiaro fin dalle prime azioni: difendere i privilegi dei bianchi contro gli uomini di colore con la violenza. L'idea dei generali sudisti è quella di continuare la guerra di secessione perduta, ma in forma clandestina. Gli affiliati vengono scelti dopo complessi rituali, indossano toghe bianche con cappucci, coprono il volto per nascondere l'identità e per imitare gli spiriti di combattenti defunti che si vendicano dei nordisti. Tra il 1882 e il 1959, 4.743 persone sono state uccise da linciaggi, 3.446 di queste sono di colore. l'ideologia razzista alla base del Ku Klux Klan non si è mai estinta negli Stati Uniti. Il gruppo segreto e clandestino è oggi organizzato in un centinaio di cellule con qualche migliaio di aderenti. Siamo a Paden, Oklahoma, 2 maggio 1911. Lo sceriffo di Oemak, George Loney, e i suoi sgherri danno la caccia ai responsabili di un furto di bestiame. Trovano invece una carcassa macellata nella misera fattoria dei Nelson, una povera famiglia di neri. I cosiddetti tutori dell'ordine restano convinti della loro colpevolezza. Mentre cercano di arrestare il capofamiglia, Austin Lawrence, un ragazzino di 14 anni, cerca di proteggere dagli sbirri la madre Laura e la sua sorellina appena nata. Laura afferra un fucile e Lawrence colpisce con la pistola lo sceriffo Loney, che muore dissanguato. Austin Nelson viene subito arrestato. Si dichiara colpevole del furto e viene trasferito nella cella di sicurezza della prigione statale di McAllister, ma sarà la sua salvezza. Laura e Lawrence rimangono detenuti con la figlia più piccola nella prigione della contea in attesa di un processo che mai si celebrerà. Quello contro Laura e Lawrence sarà un processo sommario di popolo. La notte tra il 24 e il 25 maggio 1911, madre e figlio vengono trascinati fuori dalla cella, sequestrati da una quarantina di uomini bianchi armati. Laura più volte stuprata. I loro corpi seviziati vengono impiccati ad un ponte sul North Canadian River, sulla strada per Shelton. Di quel fatto orribile e vergognoso restano gli scatti del fotografo di Oemak, George Farnum. Ritratti i corpi senza vita di Laura e Lawrence che pendono dal ponte. È una folla composta da un centinaio di persone che osservano la scena compiaciuti. Nessuno è mai stato incriminato per il brutale assassinio di Lawrence e Laura Nelson e i loro assassini mai identificati. 1935, Harlem si trova a nord dell'isola di Manhattan a New York City ed è qui che si verifica, secondo Jeffrey Stewart, professore di storia alla George Mason University, la prima rivolta razziale moderna, mentre gli Stati Uniti cercano di uscire dalla Grande Depressione. Il 19 marzo del 35 un impiegato del Crest 5 and 10 Store ferma il portoricano nero Lino Ravera, un ragazzino di 16 anni. Minaccia di picchiarlo a sangue, il giovane allora gli morde una mano e gli altri commessi chiamano la polizia. Dopo una trattativa con il manager del grande magazzino, Ravera viene rilasciato. Intanto si raduna una piccola folla, si sparge la voce che il ragazzo sia stato invece ucciso dai colpi sferrati dalla polizia e dai commessi, ma non è vero. Quando calano le tenebre, un gruppo di giovani si avvicina al magazzino con cartelli e striscioni. Le saracinesche e i vetri dei negozi dei bianchi vanno in frantumi, poi si passa ai loro magazzini, alle abitazioni. La rivolta dura 24 ore, un bilancio finale pesante, 3 morti, decine di feriti, 2 milioni di dollari di danni. Nelle settimane successive il sindaco Fiorello La Guardia istituisce una commissione per comprendere le ragioni della ribellione. In questo documento si parla di ingiustizie, di discriminazioni in materia di occupazione, di aggressioni della polizia e di segregazione razziale. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, raccontiamo la storia d'America, da Harlem a Black Lives Matter.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 22 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. Il lato oscuro della verità oggi racconta le storie degli Stati Uniti d'America. Quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter. Il 28 agosto 1963 avviene la grande rivoluzione nel cammino dell'emancipazione dei neri d'America. È il giorno della marcia su Washington per il lavoro alla libertà e a sostegno dei diritti civili. Giunge dopo il massacro del 2 maggio del 63 a Birmingham, in Alabama, dove un'analoga marcia viene repressa nel sangue dalla polizia con i cani addestrati lanciati contro i manifestanti. Viene organizzato dai cosiddetti Big Six. Sono Philip Randolph, James Farmer, John Lewis, Martin Luther King, Roy Wilkins, Whitney Young. 2000 autobus, 21 treni, 10 aerei a noleggio, un numero imprecisato di auto private convergono tutte su Washington. Provengono da migliaia di punti sparsi della mappa degli Stati Uniti d'America. Portano cestini da picnic, brocche d'acqua, bibbie e la loro voglia di marciare, cantare, pregare in protesta contro tutte le discriminazioni. Intorno a una squarciagola canzoni come Oh Freedom o We Shall Overcome. Li seguono 1700 inviati di tutto il mondo, con taccuini, telecamere, macchine fotografiche, unità mobili e radiofoniche. Li tengono d'occhio 5.900 agenti di polizia, 2.000 della Guardia Nazionale, 3.000 soldati. A vedere la scena dall'alto è una marea umana. La marcia determina l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 e del Voting Rights Act del 1965. Sul palco cantano e suonano Bob Dylan, John Baez, la regina del gospel Mahalia Jackson, Peter, Paul e Mary. Nella bolgia generale si alternano gli oratori ed è quel giorno che Martin Luther King pronuncia a Lincoln Memorial il suo storico discorso I Have a Dream, invocando la fine del razzismo e la pace tra i bianchi e i neri. I have a dream. Malcolm Little passa una giovinezza turbolenta, imperniata nello sfruttamento delle prostitute, spaccio di stupefacenti e rapine. Poi negli anni di prigione studia Nietzsche, Kant, Erodoto, abbandona il fumo, il gioco d'azzardo, prende coscienza della questione degli afroamericani. Sempre nel carcere di Charleston, Malcolm Little viene in contatto con i seguaci di Elijah Muhammad, si converte alla nazione dell'Islam e ne diventa leader carismatico con il nome di Malik el-Shabazz. Malcolm Little assorbe le tesi di Muhammad, secondo cui l'uomo bianco è una creatura diabolica capace solo di propagare il male in tutte le sue forme. Per separarsi dal mondo dei bianchi, Muhammad obbliga i suoi black muslim, i musulmani neri, a mutare il proprio cognome sostituendolo con una X in memoria dell'ignota tribù africana di provenienza. Così Malcolm Little diventa Malcolm X. Malcolm X sostiene che i neri non vogliono la felicità dopo la morte, ma dignità e diritti subito, qui e ora, in questa vita. Per Malcolm X l'integrazione dei neri resta una meta del tutto illusoria, perché i bianchi avrebbero sempre rifiutato i neri. Un nazionalismo nero che contrasta i bianchi permeati di razzismo e incapaci di redenzione che propone la costruzione di uno Stato, di una nazione. Poi cambia idea. Non tutti i bianchi sono il diavolo. Ci sono anche bianchi sinceri capaci di essere fraterni con un nero. Sono gli ultimi giorni di Malcolm X. Lui sente che la sua fine ormai è vicina. Il gruppo di fanatici della nazione dell'Islam sta preparando l'agguato e la FBI è informata da diverse fonti, ma non fa nulla per evitare la sua uccisione. Malcolm X manda avanti le sue idee, si fa ritrarre armato di fucile mentre guarda fuori dalla finestra chiusa della sua abitazione, un'immagine di un uomo solo e in guerra. Viene assassinato con 7 colpi di arma da fuoco il 21 febbraio 1965 a New York durante un comizio. Le successive indagini e processi stabiliscono che l'omicidio viene formalmente organizzato da 3 membri della nazione dell'Islam, ma gli agenti federali sono a conoscenza del piano e non intervengono. Mentre la nazione dell'Islam e il suo leader Malcolm X fanno proseliti tra i neri della grande città, il reverendo Martin Luther King ingaggia la sua lotta non violenta contro il potere razzista bianco degli Stati del Sud. Nasce ad Atlanta il 15 gennaio 1929. Cambia nome in Martin Luther King dopo un viaggio nella Berlino nazista degli anni 40, dove viene affascinato dalla figura del riformatore Martin Lutero. Dopo gli studi teologici nell'Università di Atlanta e Boston, a 25 anni diventa reverendo della Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama, una delle città del profondo sud americano dove la tensione razziale raggiunge i picchi di maggiore violenza. Ed è proprio a Montgomery dove King organizza lo sciopero dei mezzi pubblici tra il 1955 e il 1956, in seguito agli atti di disobbedienza civile di Claudette Colvin e Rosa Parks. Le sue prime campagne puntano all'abolizione del sistema di norme segrete segregazioniste vigenti soprattutto negli stati del sud, le leggi Jim Crow. Il 20 settembre del 58, mentre sta firmando alcune copie del suo libro Marcia verso la libertà, in un negozio di Harlem King viene pugnalato al petto con un tagliacarte e il 1 febbraio del 60 gli studenti di un college della Carolina del Sud non vengono serviti al tavolo della mensa per motivi razziali. È la miccia che innesca il movimento studentesco per l'integrazione che in 3 mesi si diffonde in moltissimi atenei degli stati del sud. Partecipa a sit-in davanti a grandi magazzini come quello di Atlanta. Viene arrestato più volte. Si reca ad Albany, cittadina della Georgia, su invito di William Anderson, poi a Birmingham. Organizza una pubblica dimostrazione che coinvolge migliaia di giovani. Molti di loro sono bambini piccoli usciti da una chiesa locale, che viene dispersa con tale violenza da destare l'orrore del presidente John Fitzgerald Kennedy, deciso a rilanciare il sostegno del potere centrale alle rivendicazioni dei neri. Pochi mesi prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre del 63, Kennedy presenta un progetto di legge organico per abolire la separazione in tutti i locali pubblici e nelle scuole. Per costringere il Congresso ad approvare il provvedimento, le principali associazioni antirazziste, guidate anche da Martin Luther King, organizzano la grande marcia di 200.000 persone su Washington. Florida portano a 285 arresti. Gli attivisti lasceranno la città solo alla notizia dell'imminente disegno legislativo firmato dal nuovo presidente Lyndon Johnson il 2 luglio del 64. Sempre nell'estate del 64 si sposta in alcune città del Mississippi, dove molti membri della rete antirazzista sono stati uccisi o fatti sparire, nell'intento di far sentire la sua vicinanza di leader. Poi il riconoscimento più importante, il 10 dicembre del 64. A Oslo riceve il premio Nobel per la pace. I $54.000 del premio vengono divisi tra i vari movimenti per i diritti civili. L'uccisione di Malcolm X del 21 febbraio del 65 fa aumentare la rabbia del proletariato nero delle città. Purtroppo nei quartieri neri, sempre più degradati, si diffondono in maniera devastante la delinquenza e la droga. Il marzo del 65 in Alabama esplode la violenza razzista durante la prima delle 3 marce da Selma a Montgomery. È la domenica di sangue, Bloody Sunday. 600 dimostranti neri vengono duramente bastonati dalla polizia durante l'attraversamento del Edmund Pettus Bridge. Sul piano dei diritti civili, la battaglia per l'integrazione, dopo la firma del documento il 6 agosto del 65 del Voting Rights Act, può dirsi vinta. Alla media borghesia nera e benestante diviene possibile fare carriera sul lavoro, nell'amministrazione federale, nell'esercito e persino nella vita politica. Contrario al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam, King chiede una moratoria dei bombardamenti. Intanto il razzismo non si è spento e l'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 68 resta la tragica prova. Ma di lui, di questo grande condottiero nero, resta ancora oggi la memoria. Robert Francis Kennedy, 20 novembre 1925, Brooklyn. Bob o Bobby, come lo chiamano in modo affettuoso in famiglia e tra gli amici. Si laurea all'Università di Harvard nel 1948 dopo una breve esperienza nella Marina Militare. Si specializza in legge all'Università della Virginia nel 1951 e guida la campagna per l'elezione al Senato nel 1952. La sua ascesa ai vertici della politica americana è fulminea e viene in seguito all'incarico come consulente legale del Senato nel comitato anti-racket nel 1956. Lascia il comitato 3 anni dopo per sostenere la campagna presidenziale del fratello. Robert viene nominato ministro della giustizia e svolge un ruolo di consigliere chiave per questioni interne e internazionali. L'invasione della Baia dei Porci a Cuba del 61, la crisi dei missili 18 mesi più tardi, il contrasto all'azione militare in Vietnam, il sostegno al movimento per i diritti civili e gli ideali del reverendo Martin Luther King. Bob Kennedy è un riformatore di cui l'America progressista ha un gran bisogno. Non ce n'è più in giro, dopo l'eliminazione di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Il resto è conservazione, reazione, supremazia bianca, destra estrema. Il resto sono slogan tipo legge e ordine che affascinano quella parte d'America provinciale rimasta da sempre esclusa, rancorosa, appesa al filo dell'antenna della televisione. Bob è un politico di razza, uno che sa parlare al cuore e alla testa del suo popolo, bianco e nero, perché lui pensa solo insieme possono raggiungere l'abolizione di ogni discriminazione, la fine della schiavitù culturale, l'onta della storia storia americana. È un processo lungo, difficile, ma Bob è consapevole che prima o poi l'obiettivo finale può essere a portata di mano. Basta metterci l'impegno civile, la perseveranza e il metodo. Possiede una visione ampia della politica e dell'economia. Il 21 maggio del 68 Kennedy si sposta al San Francisco Press Club in California. Il suo comizio contiene alcuni concetti fondamentali che compariranno nella politica interna ed internazionale solo molti anni dopo la loro enunciazione. Partecipazione del cittadino, autonomia. Sono parole profetiche. Kennedy vince le primarie in Indiana e Nebraska, perde in Oregon, ma si aggiudica ancora Dakota del Sud e California e si apre la strada per la candidatura alla Casa Bianca. Ma in America la maggioranza a quel tempo non è democratica. Duri segnali di restaurazione. Eventi reazionali si abbattono sul paese per stroncare il grande movimento che chiede diritti civili alla fine del conflitto in Vietnam. Le televisioni trasmettono l'orrore in dirette, le immagini dei bambini con le mani alzate che fuggono dai loro paesi in fiamme colpito da bombe al napalm. I quotidiani e i periodici diffondono i testi delle ultime lettere dal Vietnam spedite dai soldati americani. Ragazzi d'America di 18 anni, muscoli e faccia quadrate, bianchi e neri, ricchi e poveri, di ogni ceto sociale, di ogni classe. 18 anni, tutti di leva, pochi riservisti. 18 anni, un fucile in spalla, carpe grosse, purché di fango. 18 anni, lunghe marce, pioggia, paludi, zanzare. 18 anni, i figli della Nuova America, partiti ordinati e puliti, tornano a casa dentro una bara avvolta dalla bandiera stella e strisce, con una medaglia d'oro sul petto e un funerale militare. L'inno, il saluto, i discorsi, la retorica. E sentire forte e chiaro il rumore assordante degli aerei B-52, che bombardano le pianure del Vietnam, mentre in America si alza il volume delle urla dei ragazzi con i cartelli che marciano contro la guerra. Le canzoni di John Baez e di Bob Dylan, i concerti dei Grateful Dead e di Jefferson Airplane. I giovani bruciano le cartoline di precetto davanti ai distretti militari americani. Di tutto questo e molto altro ancora, Bob Kennedy prende parte. Per lui, che giustifica all'inizio l'entrata in guerra, il conflitto bellico in Vietnam era un incubo ricorrente, un totale fallimento sul piano etico e militare. Il 5 giugno 1968 Robert Kennedy viene ferito all'Hotel Ambassador di Los Angeles, pochi minuti dopo aver terminato il discorso con cui celebra la vittoria nelle primarie del Partito Democratico in California, in vista delle successive elezioni presidenziali. L'attentatore Siran Siran, un palestinese cristiano con cittadinanza giordana, gli spara 3 proiettili ravvicinati calibro 22. Roba da signorina, dirà qualcuno, eppure lo uccide perché lo colpisce dritto al cuore. Bob Kennedy muore il giorno successivo, 26 ore dopo il suo ferimento. Lo slogan Black Power, assai efficace sul piano mediatico, viene pronunciato per la prima volta da Stokely Carmichael, 16 giugno 1966 a Greenwood, Mississippi, durante la marcia contro la paura, seguito da una sorta di rap cantato dalle migliaia di afroamericani presenti al corteo. Black Power, yes, Black Power, Black Power. Stokely Carmichael è un leader riconosciuto nel movimento dei diritti civili dei neri, ma deve fare i conti con la maggiore popolarità di figure carismatiche come Martin Luther King e Malcolm X. All'inizio è un fervente sostenitore del reverendo King e della sua filosofia di protesta non violenta. Poi si mette alla guida dello Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, e si radicalizza in seguito alla violenta repressione della polizia contro le manifestazioni negli Stati Uniti del Sud. Dal fervente pacifismo, Carmichael passa alla teorizzazione della violenza utilizzata per autodifesa. Dopo la sommossa di Watts a Los Angeles nel 65, l'SNCC rompe i suoi legami con il Movimento per i Diritti Civili Ufficiale, ritenuto superato dagli eventi, vecchio e obsoleto nella forma e nella sostanza. E l'anno dopo, il 15 ottobre del 66, Wayne Newton e Bobby Seale fondano a Oakland il Black Panther Party per l'autodifesa dei neri. 6.000 membri, non di più, ma una base potenziale di enorme portata politica. Le Pantere Nere criticano il capitalismo, si uniscono al New Left bianca legata alle idee socialiste e comuniste, ma le reazioni degli apparati repressivi contro le richieste degli afroamericani sono sempre più violente. Così il Black Panther Party organizza una sorta di servizio d'ordine con l'intento di spingere il movimento dei diritti civili verso forme organizzate di ribellione violenta. Anche l'immagine contribuisce alla nascita del mito. Le Pantere si presentano rigorosamente in divisa casa alle manifestazioni, baschi neri, pantaloni neri larghi con la piega, giacche di cuoio nera, camicie blu o pullover a collo alto, cravatta nera, scarpe nere, la deriva è ormai alle porte. E scatta ben presto la reazione degli apparati di Edgar Hoover, il padre padrone della polizia. Nel 1968 i leader di Black Panther Party vengono tutti arrestati, ma in controtendenza al declino strutturale del movimento, la sua popolarità cresce a dismisura anche grazie alla disobbedienza civile messa in atto durante i giochi olimpici di Città del Messico del 1968. I velocisti neri dei 200 metri, Tommy Smith e John Carlos, salgono sul podio scalzi, con pugni chiusi e guanti neri, e ricevono le loro meritate medaglie restando immobili con il capo chino, mentre dagli altoparlanti dello stadio escono le note dell'inno americano Star Spangled Banner. La loro immagine forte e drammatica compie il giro del mondo, diventa il simbolo della lotta delle Black Panther. In seguito a questo gesto clamoroso, Smith e Carlos saranno sospesi dalla squadra statunitense con effetto immediato ed espulsi dal villaggio olimpico. In America i due atleti subiscono altre ritorsioni, ricevono minacce di morte e sono costretti ad abbandonare la loro carriera. Intanto la repressione poliziesca colpisce duro, divide il partito, produce la sua dissoluzione. Ma personaggi come Stokely Carmichael, Huey Newton, Bobby Seale, George Jackson, Angela Davis e altri radicali neri diventeranno simboli della rivolta mai sopita contro la discriminazione razziale. Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. L'episodio che accende la miccia dell'ultima rivolta americana viene impresso in una serie di video agghiaccianti. Il primo è girato da una passante, Darnella Fraser. Mostra l'afroamericano George Floyd ammanettato e steso a terra con il ginocchio del poliziotto premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Le ultime parole pronunciate da Floyd sono "I can't breathe", non riesco a respirare. La prima versione della polizia è già un vergognoso falso. L'uomo è immobilizzato dai quattro agenti della volante perché resiste all'arresto. Punta il secondo video proveniente dalle telecamere di sicurezza di un ristorante. Dura un'ora e rileva le evidenti discrepanze del racconto della polizia. Il SUV di George Floyd, ci sono a bordo altre due persone. La polizia le fa scendere prima di estrarre il conducente dal suo posto con la forza. La resistenza è minima e scompare poi quando Floyd viene fatto sedere contro il muro, mani dietro la schiena, ammanettato e strattonato e poi portato dall'altro lato della strada sul marciapiede. David Chauvin, l'agente che provoca la morte di Floyd, viene licenziato, arrestato, accusato di omicidio di secondo grado, rischierebbe 40 anni di carcere, ma esce dopo aver pagato $1 milione di cauzione. La morte di George Floyd giunge 6 settimane dopo che la polizia di Louisville in Kentucky uccide Breonna Taylor, 26enne afroamericana, in un raid nella sua abitazione. E arriva 10 settimane dopo l'assassino di Ahmaud Arbery, 25enne afroamericano, inseguito da padre e figlio bianchi con un pick-up mentre fa jogging nel suo quartiere di Greene County, in Georgia. Queste morti improvvise e ingiustificate rappresentano l'ultima scintilla della ribellione nera e bianca, dopo oltre 400 anni di razzismo e xenofobia. Tutto accade durante la pandemia della Covid-19, che ha colpito e ucciso gli afroamericani in modo sproporzionato. La sequenza di violenze della polizia contro gli afroamericani scatenano la rabbia contro l'oppressione e alimentano la protesta del movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano, già attivo dal 2013. Dopo la morte di George Floyd, il movimento si allarga in tutto il mondo, da Parigi a Sydney, da Amsterdam a Città del Capo, a tutte le città europee e italiane, Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Palermo. Centinaia di migliaia di persone si riversano nelle strade, chiedono giustizia e la fine della brutalità per mano della polizia. Il futuro non è scritto, diceva il leader dei Clash, Joe Strummer. Non è nemmeno scritto il futuro del cammino degli afroamericani verso la piena emancipazione, verso l'uguaglianza, in un paese che però inserisce questi valori nella propria Costituzione e ne costruisce una narrazione di libertà e giustizia che sulle strade, nelle piazze d'America, troppo spesso è carta straccia. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine di fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, le prigioni per coloro che cercano di forzarle, i programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto. In breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: this time.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB.

0: e con la regia di Peter Bescapè. Oggi, grazie anche alla voce dell'attrice Paola Roccoli, ricostruiamo un'esperienza straordinaria che è quella delle radio libere, un'esperienza che mi ha portato ancora oggi a raccontare tante delle vicende avvenute dai primi degli anni 70 ad oggi.
1: Ecco cos'erano le radio libere nei loro primi 5 anni di vita, dal 1975 al 1980, prima che diventassero aziende, editoriali, oppure che sparissero nel nulla, rimanendo soltanto nella mente di migliaia di persone, di giovani, che le avevano messe in piedi per divertirsi, per ritrovarsi, per trasmettere messaggi di impegno civile, sociale, alcuni per far politica. Il disco di Lacca si appoggia sul piatto. Il motorino attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto. Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce che sa appena di polvere. Il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica. Il brano musicale viene riprodotto tramite una puntina in diamante inserita nella testina che durante la rotazione trasmette per via meccanica le irregolarità del solco inciso sulla superficie del disco. Ha un complesso elettromagnetico, così il movimento si trasforma in corrente elettrica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo e scricchiola 1 o 2 volte e fa uscire dagli altoparlanti dalle cuffie musica. La voce entra in un microfono tenuto da un'asta e da una maglia a raggiera per stabilizzarlo e proteggerlo dalle vibrazioni, dal vento. I LED illuminano i numeri di un lettore digitale, le tracce del CD, i secondi che mancano alla fine del brano, i tasti di play, pause, stop, rewind, fast forward. È una passione straordinaria coltivata fin da ragazzo, nei primi dei 70, quando di sera, al buio della mia camera, ascoltavo a basso volume il flusso musicale di Radio Luxembourg e di pomeriggio le voci calde di Carlo Massarini, del mio amico Massimo Villa, che se n'è andato via di improvviso. Claudio Rocchi, Raffaele Cascone, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Figiz, a per voi giovani. Non c'è un momento preciso in cui inizia il mio amore per quella strana scatola con le valvole e le manopole che si chiama radio, almeno non lo ricordo. Ricordo però che lessi un passo da un libro di un certo Bertolt Brecht, che diceva così: «Tu cassettina che curai fuggendo, perché quelle tue valvole non mi andassero in pezzi, in casa in nave e di nave in treno, perché ancora i miei amici mi parlassero presso il mio letto e per il mio tormento ultimo notte e primo al primo chiaro delle vittorie loro e della pena mia, non restarmi in silenzio tutto a un tratto, promettilo». Alcuni di questi programmi li registravo sulle bobine del geloso e le conservo ancora in qualche cassetto della mia casa. Ma so che a un certo punto i suoni, la musica, le parole che escono da un apparecchio di ricezione delle onde medie corte mi appaiono d'improvviso densi di magia. Chiudo gli occhi, immagino e solo pochi anni dopo mi trovo proprio davanti ad un mixer, ad un microfono, per scelta. E da quel momento non mi sono mai fermato. Ho visto le audiocassette diventare bobine e poi i file ingombranti di vecchi obsoleti computer MP3 compressi dagli ultimi ritrovati della tecnologia moderna. Ho visto registratori a cassetta della Teac fondersi in Revox, Nagra, a bobine, poi negli anni masterizzatori CD, minidisc, DAT e ancora in aggeggi digitali che trasformano in tempo reale la voce in una diretta radiofonica di altissima qualità sonora attraverso sofisticate app per smartphone collegate alle reti di banda larga, praticamente studi mobili digitali reperibili a costi a portata di borsellino. Ho visto trasmettitori autocostruiti e quarzati da carro armato con potenze di 5 watt, oggetti militari da campo acquistati al mercato di Cap d'Arby a Pisa, diventare amplificatori con potenze spaventose, valvole tramutate in transistor. Ho visto antenne poco più che ferraglie montate da ragazzi entusiasti e incoscienti sui tetti di palazzi, tramutarsi in congegni di trasmissione formidabili e vecchi

0: i ponti radio della SIP mischiarsi in apparati uplink satellitari. Soprattutto ho raccontato i fatti mentre accadono, a volte con l'orecchio appiccicato alla cornetta di telefoni piazzati in cabine di tutta Italia, la cui linea sporca veniva poi interrotta da vecchi gettoni a rame con la scanalatura in mezzo, e poi con le CEPAR, i telepan, i cosiddetti baldazzometri. E ogni altro manufatto è ancora i primi cellulari pesantissimi, ora con l'ausilio di smartphone di ultima generazione. Tutti questi anni che non sono ancora finiti. Dai programmi di musica popolare da ogni parte del mondo, fino al rock inglese, americano, al progressive, alla vecchia e nuova psichedelia, al jazz, alla fusion, all'avanguardia, dagli spazi di cultura alternativi e spettacolo alla cronaca nera, alla giudiziale, alla politica, dall'incidente all'ICMESA di Seveso alla controinformazione sul duplice omicidio di Fausto e Iaio, al caso Sofri, al viaggio di 10.000 km nell'ambiente negato, dall'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, alle inchieste sulle bombe nere della strategia della tensione del 70, alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, al ritorno delle BR con gli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi, agli omicidi di Roberto Franceschi, Giorgiana Masi, Walter Tobagi, Peppino Impastato, alle morti di Ilaria Alpi, Mira Rovatin, Maria Grazia Cuturi, Enzo Baldoni, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, alle ultime indagini sui 30.000 desaparecidos argentini e sul cosiddetto Plan Condor, fino al recupero delle storie partigiane della resistenza italiana, dal terremoto in Irpinia dell'80 a quello in Umbria del 96, dalle alluvioni del Piemonte del 94 e di Sarno del 97 ai reportage sulle periferie delle città, sulla criminalità organizzata, fino alle grandi passioni per l'analisi politica e parlamentare. Insomma, per noi la radio resta ancora la strada, una maestra di vita, di incontri personali e professionali. Ci si muove da qui, dai microfoni di una radio, per andare lontano e per portare tutto quello che si è visto, imparato e narrato a casa, per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno, come oggi in questo racconto, o domani in un altro viaggio da fare insieme, chissà.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza.
2: Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli dello Jato, del Belice, del Carboci, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciare compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi di ricoveri affastellati, fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva già essere ricostruita con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager delle zone terremotate in una nuova città, viva, nella campagna, con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solidale, una possibilità di vita a una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambine, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite la vergogna a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche a una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare, di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo. La nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. Si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai, intanto la povera gente. È la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo. Ciascuno che ascolta questa voce avverte i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cura la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretto ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in una vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della Nuova Resistenza. Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della Nuova Resistenza.
2: Più soldi, meno lavoro. 8 di mattina, lavoratori, per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo, derubati di 8 ore di lavoro, uscirete quando sarà buio. Alleanza tra operai e studenti. Oggi state entrando nel carcere. Milano siamo al limite.
3: Operai della PA, i 3 sindacati uniti vi chiamano alla lotta contro i ritmi, contro le qualifiche, alla lotta per la salute, per guadagnare più soldi, per avere più tempo a disposizione da stare con i vostri.
2: Dopo 8 ore andiamo a casa con le ossa rotte e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. E poi arrivano loro che ci intervistano e per la prima volta ci guardano in faccia a noi, no? E chi ci aveva mai guardato a noi? Chi ci aveva mai fatto parlare? Le mie armi fino a mia nonna erano i fusi. Oggi abbiamo i bambini e la macchina. E io là dentro. E muori. Per che cosa? 200 lire. Io dal sud sono venuta e la mamma non ce l'ho più che mi aiuta. Lavoro alla Pirelli, abito a Porta Romana, mi sveglio alle 4, prendo il tram alle 5, arrivo alle 6, esco alle 2, prendo 2 mezzi, arrivo alle 3:30. La casa da mettere a posto, dormo alle 9 e basta. Non abbiamo neanche la settimana corta e poi non abbiamo neanche le qualifiche. Ma nessuna è passata nella categoria giusta. È veramente una vergogna. Io non ho più un marito. Prima che morisse ho dovuto abortire, sapete? Perché ho 4 figli, 2 sono in Calabria dalla nonna, 2 li tengo qui. Ma non riuscivo a badarci. Nessuno mi aiuta. E mio marito lavorava più di me e si è ammalato ai polmoni ed è morto presto. Ma quando sono rimasta di nuovo incinta ho dovuto abortire. Chi poteva aiutarmi a mantenerli? Io non facevo neanche in tempo e ho dovuto abortire. Le ore di lavoro non sono uguali tra uomini e donne. Per noi sono anche di più di loro che lavorano come dei poveri cristi. E noi non abbiamo neanche quel poco di diritti che hanno loro. Fino adesso perché sciopero. Per i diritti. Chi ci ha mai ascoltato? Chi ci ha mai guardato in faccia? Poi mi sono trovata quel giovane davanti il cancello della fabbrica e mi ha guardato in faccia e mi ha fatto parlare. Avevo un piccolo registratore e un microfono. Mi diceva che veniva da una radio libera, non era la RAI. E mi ha chiesto delle cose. E sì che mi ha guardato in faccia.
3: Quando facevate 1000 pezzi al giorno, vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3000 coi nuovi tempi e il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la PA un aumento di miliardi di profitti, mentre per voi aumentano solo i prezzi.
2: Le prime manifestazioni salariari dal 1974, le prime radio libere danno una voce agli ultimi. Sei d'accordo sicuramente, Daniele?
0: Sì, vediamo cosa accadeva prima dell'avvento delle prime radio libere nella metà degli anni 70. Dunque, tra il 67 e il 68 il vecchio mondo crolla, ogni valore arcaico è ormai in discussione. La famiglia, la coppia, il sesso, le amicizie, i costumi, i consumi, il modo di far politica, praticamente tutto. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita all'Università di Berkeley in California, si estende poi alla Francia, alla Germania e poi raggiunge l'Italia in modo dirompente. Le lotte studentesche, le occupazioni di scuole medie, superiori, università si intrecciano poi con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie nelle fabbriche, i modelli di sviluppo, le condizioni di vita delle persone. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un posto per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Tutto accade a Torino, Milano, Genova, dove le lotte diventano più calde. Ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti e 2.000 feriti. Nei primi degli anni 70 vengono avviate le ristrutturazioni delle grandi aziende. Milioni di persone sono costrette a cambiare prospettiva di lavoro, abbandonare i vecchi mestieri, imparare quelli nuovi, emergenti. Il mercato dei consumi cambia, come cambiano le macchine, le mode dei ragazzi, la musica che si ascolta, i film che arrivano dall'America, il modo di fare teatro, tutto cambia, è in movimento, ma la RAI sembra ferma. Tutti questi cambiamenti, tranne rari casi, non riescono mai a trasformare il carrozzone della RAI lottizzato dai partiti e rimasto impietrito, ingessato a format vecchi e obsoleti. Dal 1970 avviene una piccola svolta con Per voi giovani, dove si possono ascoltare anche gli interventi sui problemi dei rapporti con i genitori, sulla droga, sulle rivolte di Reggio Calabria, sul servizio militare, su molto altro ancora. Il lavoro di controinformazione però non piace allora ai genitori dei ragazzi e succede che si va avanti e con gli anni 70, che non sono solo anni di piombo e sono anche anni di battaglie, di diritti civili vinti. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge. Il primo dicembre del 70, nonostante l'opposizione della DC e della Chiesa, il referendum del 12, 13, 14 maggio del 74 trasformerà un impegno civile in una vera e propria crociata. Grazie a questa spinta, il 15 e 16 giugno del 75 avviene un cambiamento politico del paese. Alle elezioni amministrative e comunali votano per la prima volta anche i diciottenni. Si affacciano alla politica i figli del boom economico e demografico. La DC segna un netto regresso, si verifica invece un'avanzata del Partito Comunista e con i socialisti i comunisti conquistano il governo delle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia. E proprio in quella primavera estate accade la rivoluzione radiotelevisiva italiana. La prima legge organica di settore è del 14 aprile del 75. La prima legge dunque parla di servizio pubblico radiotelevisivo che è in capo allo Stato, che lo affida in concessione alla TV pubblica, finanziata anche con gli spot. La radio, al di fuori del monopolio, è ancora considerata però illegale e può causare interventi repressivi del Ministero delle Poste o delle Preture. E la RAI occupa la modulazione di frequenza tra gli 87 e 50 e 100 MHz. Resta libera soltanto la banda dai 101 ai 108. Che fare? Forzare il blocco oppure accontentarsi delle briciole, del compromesso, della rassegnazione? Nonostante le condizioni avverse, qualche pioniere inizia ad esplorare le nuove onde in FM. Tra il 74 e il 75 emittenti private nascono in tutte le aree del paese. paese, nel nord, nel centro, nel sud, nella provincia e nelle piccole e grandi città. L'iniziativa di Danilo Dolci a Partinico del 70 rimarrà un caso unico fino al 23 novembre del 74, quando alle 11 del mattino nasce Radio Bologna per l'accesso al pubblico. Il fenomeno delle radio libere si diffonde subito a macchia d'olio. Se ne contano 150 tra il 74 e il 75, diventano 580 all'inizio del 76, 1000 alla fine dello stesso anno, 1500 nel 77, almeno 2006 nel 1978. Una marea di onde sonore indipendenti che prendono forma e sostanza in tutte le aree del paese, da nord verso sud. Avvengono i primi tentativi di programmazione radiofonica attraverso l'interazione tra il telefono e la diretta, accompagnati da sequestri sempre più duri da parte delle autorità giudiziarie, come i casi di Radio Milano International, di Radio Brown de Rosse. Restano certamente questi più clamorosi, ma che creano anche una fortissima solidarietà dell'opinione pubblica nel paese. I responsabili delle emittenti vengono denunciati, ma in pochi mesi si pronunciano per la loro soluzione molti pretori. In edicola appaiono le prime riviste specializzate, Mille Canali, Altri Media, ed alle 21 del 6 maggio del 76 una scossa forte di terremoto del 6.5 della Richter colpisce una settantina di comuni a nord di Udine, tra Gemona e Attegna. Il sisma è devastante, si avverte fino a Milano, 990 morti accertati. La corrente elettrica salta immediatamente, viene interrotta la comunicazione via telefono tra le forze dell'ordine e le ambulanze. Le antenne dell'esercito crollano, la protezione civile non è ancora strutturata e capillare, si attivano così i radioamatori privati, vengono accesi i ripetitori, Radio Gold e le altre emittenti libere friulane si inventano una programmazione di soccorso.

0: La sera del 6 maggio del 76, Mario Garlazzi, una ragazza di Udine, imprigiona con un magnetofono l'urlo dell'orcolatta. Si trova nella sua casa di Udine, in via Bernardini, e sta riversando l'album Wish You Were Here dei Pink Floyd, da vinile a cassetta. La terra trema e salta la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continua la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti, soprattutto l'intensità e la durata del sisma, circa un minuto, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi stenografata.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 22 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: E anche nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontarvi ciò che abbiamo visto noi pionieri delle radio libere in tanti anni del nostro racconto, iniziando da Seveso. Ci sono delle catastrofi che non fanno rumore. Quella di Seveso è una delle tante catastrofi silenziose avvenute in Italia e nel mondo. Il 10 luglio del 76 a Licmesa si forma la diossina più tossica tra quelle conosciute. Le sue proprietà sono devastanti, danni irreversibili. La TCDD, questa è la sigla del tipo di diossina di Seveso, è cancerogena, la proprietà mutagena. Nei primi 7 giorni nessuno scrive nulla. Il 17 luglio del 76 vado a Seveso. Mi era giunta la notizia della moria di molti animali nelle campagne circostanti la fabbrica. Mi rendo subito conto che la faccenda è diversa da come la raccontano i responsabili. A Seveso vengono inviati giornalisti bravissimi, diventati poi miei amici, come Bruno Ambrosi della RAI, Mario Galimberti del Giorno, Ennio Elena dell'Unità. Si mettono a disposizione tecnici straordinari come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, di Medicina Democratica. Ognuno farà la sua parte per denunciare, indagare, comunicare, diffondere notizie alternative. Da allora la storia dell'Icmesa non l'ho più mollata. E indagando quelle verità negate dal potere, ho scoperto che il giorno dell'incidente non erano usciti 300 grammi di diossina, ma 15-18 kg, e l'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin dallo stesso sabato 10 luglio del 76. Viene alla luce da un armadio un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo prodotto dall'Icmesa è in realtà uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam, una produzione illegale. Allora potevamo soltanto mettere insieme degli indizi, non prove provate, ma intanto iniziavamo già a scavare nel torbido nella storia italiana. Il 28 luglio del 76 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce finalmente la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Finisce finalmente il monopolio della RAI. In quel momento le radio libere attive, secondo la Consulta, sono almeno 400. Le prime radio libere diventano dunque extra istituzionali, perché di fatto illegali, cioè tutelate da una sentenza abrogativa ma non da una norma organica. La nuova fase prevede un sistema radiofonico privato composto da emittenti, anche piccole, che sopravvivono grazie a strutture fondate sul volontariato. nella maggior parte sono destinate a scomparire, soprattutto per problemi gestionali e economici, altre invece proseguono, diventano aziende. Intervistavamo gli ultimi, i diseredati, gli ultimi della terra che un giorno forse saranno i primi.
5: So che il terremoto dell'Irpinia, a proposito di quello che mi stai dicendo, ha dato un cambio alla tua carriera di giornalista. La strage di Bologna era a casa dei zii. Quanti anni avevi? Quale sensazione nel vedere quel disastro umano per opera di uomini e non di disastri ambientali, come un terremoto per esempio? E poi proprio nella terra così vicina alle tue origini e alle tue tradizioni. So che i tuoi genitori erano emiliani. Bologna era un po' casa tua?
0: Sì, era il 2 agosto 1980 e mi trovavo a Bologna. Era un periodo molto difficile per me sul piano personale. Mi trovavo esattamente non lontano dalla stazione di Bologna. Avevo 23 anni. In realtà dovevamo andare in vacanza con amici. Mi trovai a Bologna con parenti e fu l'inferno.
6: Buongiorno, Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
0: Sergio Secci in stazione, 24 anni appena, già una voglia di vivere. Roberto Procelli, Bologna. Ma Sergio non lo conosce perché lui è partito soldato pochi mesi prima, 121esimo battaglione di artiglieria, si mette sotto il vecchio orologio della stazione. E poi ci sono i tassisti Fausto Togliatti, Venturi e Romeo Rota, che attendono l'arrivo dei clienti, si appoggiano ad una Fiat 132. E poi ci sono i bambini che non conoscono le regole, c'è Eikard, fratelli danesi, Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. C'è la mamma, Margaret Mader, 39 anni. Poi c'è Maria Fresu che si rivolge alla sua bambina Angela, 3 anni. Insomma, tutte queste storie che si incrociano lungo i binari di una stazione di agosto, quando nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono, nessuno lo vede. Il timer della sua bomba è azionato, puntato su dei numeri 10:25, poi la strage, 10 minuti dopo. 25 kg di esplosivo gelatinato compound B di tipo militare. Un vento forte spazza via ogni cosa e in tutto questo e in quel macello l'orologio si è fermato. 85 morti, 200 feriti. Ecco, a Bologna mi sono sentito quasi distaccato dal mondo reale, vedere sangue e polvere in una dimensione quasi surreale. La RAI non cambia, i telegiornali neppure, le radio compiono un lavoro democratico di informazione. I ragazzi che hanno fatto la grande impresa sono diventati dei professionisti e la strage di Bologna non viene definita subito come i telegiornali nazionali un incidente, ma un attentato politico della destra. Bologna è colpita al cuore, ma la solidarietà diventa protagonista e le radio sono lì che trasmettono tutto senza filtri. Parlano di gente comune. E poi la domenica del 23 novembre dell'80 in Irpinia, 19:34, il momento in cui le radio di informazione diventano radio di servizio e perfino sostituiscono l'inesistente protezione civile. Il terremoto è fatto così, tutto accade in pochi secondi, non lo puoi prevedere, la terra scuote il tuo corpo e ti scopri impotente.

0: Ecco, la voce del terremoto e la registrazione di Radio Alfa 102 di Avellino è l'unico audio disponibile dalla sera del 23 novembre dell'80. Si sente un brano di liscio, poi l'interruzione è ancora liscio. Il volume si alza, si abbassa in mezzo alla scossa, forte e chiara, sembra un vero e proprio bombardamento. Ma il boato è l'effetto del terremoto sulla testina di registrazione di una registrazione. I numeri di questa catastrofe restituiscono la percezione esatta del dolore. I morti sono oltre 2.000, quasi 10.000 feriti, 280.000 sfollati. All'alba del 24 novembre l'Irpinia è un cumulo di macerie, di pietà, di rabbia, di famiglie, di paesi distrutti. Radio Alfa 102 di Avellino diviene subito l'unico ponte radio in chiaro per i soccorsi. La programmazione si modifica in un flusso di brani musicali composti ed eleganti, di comunicazioni e di indicazioni stradali per i soccorsi. Un ponte unico di collegamento prezioso e indispensabile scatta la solidarietà. E il 24 novembre dell'80 pomeriggio mi trovo nella sede di Radio Regione, in via della Moscova, e dall'Irpinia giungono soltanto notizie confuse. Manca cioè il racconto, manca la narrazione, mancano le storie, manca l'inchiesta. Il caposervizio Paolo Zucca, poi collega del Sole 24 Ore, mi chiede se voglio essere inviato in Irpinia. Bisogna essere indipendenti, non si può dipendere dalle istituzioni, viveri, vestiti, il registratore a cassetta, le cassette, perfino i gettoni telefonici. Chiamo il mio amico Marco Deida, carichiamo quattro cianfrusaglie sulla mitica Fiat 127 bianca e affrontiamo il viaggio da Milano all'Irpinia. Marco si porta dietro una macchina fotografica e i rullini. Scatterà fotogrammi straordinari in bianco e nero e le immagini di un dramma collettivo. All'altezza di Modena sorpassiamo la prima lunga colonna di veicoli dei volontari. Portano medicinali, tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni. La prima tappa è Napoli, municipio, conferenza stampa del mattino del 25 novembre, bollettino quello di una guerra vera. L'Italia si sta mobilitando, in marcia da ore, ma manca tutto. Le casette prefabbricate inviate dal nord non arriveranno mai. Raggiungiamo Buccino, dove la strada sembra quella di un paese bombardato, case distrutte, macini sulla mezzeria. Radio amatori che lanciano appelli inascoltati. Il governo, i politici, i democristiani minimizzano. E il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si arrabbia. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Conza della Campania, Teora, Balvano non ci sono più. Vaghiamo solitari in mezzo a paesi secolari sprofondati a valle. Io con un maglione blu, una sciarpa rossa e i pantaloni bianchi. Cammina di poco accanto una coppia di vecchi vestiti in un nero che sa di lutto, si portano le loro masserizie e piangono davanti alla loro abitazione che si è frantumata in pochi secondi portandosi via tutta la loro vita. Si gira lontani dalle case, dalle scuole, dai palazzi. Un vigile del fuoco mi redarguisce, sto registrando troppo vicino ai muri. Boom! Un'altra scossa di assestamento. Boom! Un'altra ancora. Si rimedia un telefono della SIPA con un allacciamento di fortuna. Mentre sono in diretta con Laurenzio Ticca, poi passato al telegiornale di Rete 4 che conduce il giornale radio a Milano, boom! Arriva un'altra scossa fortissima. Si fugge, si grida, poi ci spostiamo a Eboli, dove Cristo si è fermato davvero, davanti all'assalto di un camion di indumenti regalati in beneficenza da parte della popolazione. E poi a Sant'Angelo dei Lombardi, davanti a quelle centinaia di bare, la commozione, il pianto di una nazione. E si dorme sdraiati sui sedili della Fiat 127 per giorni e giorni, davanti a ciò che resta del municipio di Potenza, dopo aver trasmesso le parole del sottosegretario Angelo Sansa della DC, uno di quelli che va tutto bene, la situazione è sotto controllo, stiamo lavorando, non vi preoccupate. Intanto noi viviamo come clochard, accampati in tende di fortuna, svegliati all'improvviso dalle scosse che non danno tregua. Attaccate l'uno all'altro per difendersi dal freddo che punge nelle gambe. E ancora ci si trova a Lione, dove i giovani della FIGC tirano su dal nulla un campo di raccolta, di soccorso, di conforto. Ci si sposta a Calabrito, dove i soccorsi giungono 3 giorni dopo la catastrofe. Dopo per almeno 60 ore i superstiti scavano solo con la forza di mani, pale, disperazione alla ricerca dei congiunti rimasti intrappolati sotto le macerie. 100 morti censiti, 300 feriti su un totale di 2.800 abitanti e residenti in paese al momento del terremoto. A Lioni e Calabrito incontro gli angeli del terremoto. persone senz'ali, ma con le mani e con gli stivali sporchi di maciere, che lavorano instancabilmente per giorni e notti solo per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Non li ha chiamati nessuno, ma loro sono migliaia, sono arrivati da tutta Italia, da nord alle isole, dal sud al centro. Raggiungono Campania e Basilicata con le proprie auto, con mezzi di soccorso, recuperati in extremis, tutti carichi di provviste, coperte, medicinali, tutti organizzati autosufficienti. Pensate, sono ritornato a Milano intorno a Natale del 1980, in un mese ho conosciuto la solidarietà più tenace e la disperazione più nera. E ho capito che il giornalismo è anche questo, scavare nelle profondità della resistenza umana per dare voce a chi voce non ha. Da quel giorno questo è stato il mio unico modello di giornalismo.
1: La grande impresa quindi della radio trasforma un sogno in un'opportunità di espressione democratica, di lavoro, di giornalismo.
0: E anche di sviluppo economico, direi. Le radio libere davano anche tanto lavoro, il tasso di disoccupazione in Italia era alto. Sai, sono nate molte occupazioni, tante figure assunte, tecnici, fonici, gli antennisti. A questo proposito ti racconto un aneddoto straordinario, dopo tanto dolore. La prima antenna di Radio Città Futura di Roma. Il montaggio dell'antenna di 35 metri sul tetto del palazzo diventa una sorta di evento che coinvolge centinaia e centinaia di persone. Viene creato un ponteggio di tubi innocenti, assemblate le assi di legno, disposti tiranti, issata l'antenna. Per poco ci scappa anche il morto, ma l'euforia è generale e sarà così per tutte le prime radio libere. Senza antenna qualsiasi sforzo era inutile, dunque il montaggio dell'antenna diventava un simbolo, una sfida, quindi una vera e propria festa.
1: Nel 78 ci sono pure gli ultimi colpi di coda del terrorismo politico. Il più grosso attacco al cuore dello Stato viene sequestrato a Aldo Moro il 16 marzo. E il 18 marzo cosa succede?
0: Sì, sono giorni terribili per il paese. Via Mancinelli, Milano, sabato 18 marzo del 78, intorno alle 20. La strada buia, il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come fosse un'altalena. Giunge da lontano la voce del conduttore del telegiornale che racconta le prime fasi dell'inchiesta sul rapimento del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta da parte delle BR, fatti avvenuti solo 2 giorni prima in via Fani a Roma. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto e Iaio, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, 2 giovani che frequentano il centro sociale Leoncavallo, che si vestono con jeans scampanati, camicie a quadretti, giubbotti con le frange, che portano capelli lunghi. Di sabato a quell'ora percorrono le strade del quartiere Casoretto. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci parlano di Moro, di politica, di musica, di viaggi. Il risotto di Danila, la madre di Fausto, li attende fumante. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno c'è soltanto la loro solitudine. Così i 2 giovani, dall'accento romano, si avvicinano con fare sbrigativo e li bloccano. Ora i 4 si trovano faccia a faccia, si fa avanti uno con l'impermeabile bianco e il bavero alzato, aveva circa 20 anni. Siete del centro sociale Leoncavallo, dice con voce squillante. Lorenzo e Fausto si guardano, sono increduli, non rispondono perché non c'è risposta alcuna. Il senso di 2 giovani vite si spegne sotto i colpi di 8 proiettili mantellati tipo Winchester calibro 7,65, tutti sparati da un killer professionista. È una vera e propria esecuzione. I corpi si accasciano a terra e dopo quegli spari che sembrano petardi scende un silenzio irreale. Via Mancinelli si fa ancora più buia e nel buio si dileguano in pochi minuti gli assassini.
2: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 2 giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I 2 stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
1: Parliamo di uomini che con le loro azioni ti hanno lasciato un segno.
0: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene, località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 cm e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato di Radio Out, candidato indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Ma non è un attentato. Peppino Impastato viene ucciso su mandato dello zio Don Tano Badalamenti, il boss dei boss, ma questo lo si saprà soltanto 24 anni dopo. Nei mesi successivi alla morte di Peppino si spegne per sempre anche la sua voce, quella di Radio Out.
3: Oh yes, you speak English?
4: Oui.
3: Ma guarda, si dice yeah. Questo ingrato,
4: il cuore, naturalmente il cuore di mafioso.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: Aguaglio, su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come? Meglio cavallo dal soppao?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: L'informazione oggi, le radio web, cosa ne pensi?
4: Beh, certamente ne penso bene. Come ai tempi della liberalizzazione dell'etere tra il 74 e il 76, anche oggi la tecnologia trasforma il modo di fare radio e determina le linee editoriali di tendenza del mercato in Italia e nel mondo. La loro crescita esponenziale rende ancora attuale il concetto primordiale di radio libera e segnala una fase nuova per la produzione radiofonica. Del resto, le radio libere già prefigurano l'evoluzione del media sulla rete, affermando autonomia e indipendenza da qualsiasi controllo esterno e creando dal nulla linguaggi espressivi antitetici a quelli proposti dai canali Rai della prima metà degli 70. La successiva rivoluzione digitale avvia una nuova fase basata sul rapporto tra radio e web, la web radio. Dimostra infatti come l'idea della radio libera abbia rinnovato la propria formula vincente e ora, in linea con lo sviluppo tecnologico, propone ancora spazi alternativi ai canali della comunicazione istituzionale, produzioni dal basso, spazi di accesso per associazioni di volontariato, enti culturali, sportivi, ricreativi. Le radio comunitarie, soprattutto sul web, rappresentano oggi forme alternative al sistema dei media. Lo spazio in cui i cittadini entrano nella sfera pubblica utilizzando minime risorse economiche.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 2.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
5: Buonasera.
3: Benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti noi ci troviamo nelle scorse settimane con di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
5: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti. Per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che, per esempio, a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere diciamo inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
3: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
4: Io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. A me pare, mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma

0: per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. A me pare che la possibilità di
1: produci, consuma, crepa, è in sintesi.
0: Sì, e ho l'impressione che questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
1: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
2: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi. Ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali, che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose. Però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili. Questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
1: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
2: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre. Il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti. Quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
1: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

0: Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no, uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto che è fatto appunto di luce e di ombra. Io so che lei, che è un uomo molto pragmatico, non ama molto questo genere di definizioni. Lei mi ha insegnato che quando si relaziona con un detenuto, il detenuto innanzitutto è tenuto a darle del lei e che potrà dargli del tu solo nel momento in cui comincerà a esserci un rapporto d'affetto, e mi ha detto anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato poi si passa a lei, che dice: no signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito, Giacomo Leopardi, e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito, che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy si chiama, e c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo, e lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo, e uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei: e se esiste Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli che, con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale, completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
2: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre dei giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale, quando Frank Capra, quando il personaggio principale
1: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato. Così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Clarence! Clarence! Clarence! Aiutami, Clarence! Fammi tornare indietro! Non mi importa di quello che accadrà! Ridammi mia moglie e i miei bambini! Aiutami, Clarence! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio, fammi vivere ancora.
4: Ehi, George, ma cosa vedi?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler vedere restituito ciò che loro hanno perduto.
1: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che è sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, non mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
2: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda, questo è fondamentale, soprattutto i ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Sono le 17 e 26 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo. In qualche modo lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professore, lei accetta volentieri?
1: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente, perché la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè, lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella, potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
0: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
1: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
0: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda, Gabriele.
2: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve. Far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, è fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
0: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto, uomo o donna che sia in un carcere, è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
1: E ci siamo un'altra volta.
2: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro, però è il significato che tu devi cercare, che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
0: Professore, io le stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere, o la fa emergere per la prima volta, per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
1: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi, nella mia testa, non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi. Però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole Re Artù, e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un Re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra Re Artù perché nasce in una situazione disgraziata, il Re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico. Però la banda, ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no. Nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. In pratica noi dovremmo tentare col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità, di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
0: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
1: Io con dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
0: Di poterlo fare.
1: Ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
2: Dire di no.
1: No, se lui ci riesce, vuol dire che ci può riuscire.
0: Senti,
1: anche il
0: Senta
1: governo.
0: Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate, sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
2: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente. Per cui è chiaro che i ragazzi con cui ho a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene. E questo è un problema.
0: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: Allora, Don Burgio, questa canzone racconta di una generazione che descriveva come la società del consumo non riuscisse a colmare un vuoto, a generare quella soddisfazione fittiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone ha già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo anche l'altro e quindi consisto. Infatti è proprio questo il problema, il reato è segno a volte anche di una così, di un'ostentazione, di un'immagine sociale fondata appunto sull'avere, sul possedere, e questo dà consistenza, questo è ancora vero purtroppo. Quindi per fuoriuscire da questa logica bisogna aiutare i ragazzi proprio a capire che è importante anche l'essere, non solo l'avere, è importante anche una dimensione.
0: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
1: Certo.
0: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Hai detto questo?
0: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, sì. Ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte.
2: Perfetto.
0: Più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
0: Dovrebbe riconoscerlo anche lei, che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
0: che è assimilabile però a che cosa? Cioè, che minchioneria,
2: la minchioneria appaga... non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè come dire prigioniero, certo. Rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
0: pura teoria, diciamo.
2: Si sta dicotomizzando, si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece, come la vedo io? Quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok? Insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo e hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista, il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti. Se non ci fosse il narcisismo nel bambino, lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile alla, a intessere relazioni. Punto. Ma siccome è tardi, mi sto zitto.
0: No, abbiamo ancora 10 minuti. Don Burgio, io sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta le emozioni alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Burgio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
2: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Burgio.
1: Innanzitutto anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico, anima e corpo, vanno risolti. Cioè, l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente.
0: Dica professore,
1: perché c'è la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona. Però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o alla parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero, e questo è fondamentale, e come intero va educato.
2: Hai capito? Aspetta che ti dico una cosa. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti, e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Burgio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Prova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Burgio, sta parlando di aspirazione. Ora, noi nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito. È impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
0: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro, che non riguarda solo la testa.
2: Va bene, ho capito.
1: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
0: La razionalità poi può motivare.
1: Che arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
2: Comunque, la questione è che siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio... e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario. Però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò si spera un'altra dozzina d'anni almeno, confido vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo,
0: allora, aspetti, prof,
2: facendogli vedere Dio.
0: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gian Maria Volontè, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volontè, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando, in qualche modo torturando, un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai, dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Limpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi! Tu non sei un cavallo! Tu sei un cittadino democratico! E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo brano si racconta come venivano torturati alcuni detenuti per farli parlare durante il periodo del terrorismo in Italia. Pratiche che in qualche caso sono anche ritornate, ne abbiamo avuto purtroppo contezza. Don Burgio, professore, come vi spiegate questi fenomeni? A quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte?
2: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia, e questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno. Due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
0: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
1: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario, per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
0: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo.
2: Ma
0: così acceso.
2: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
0: Grazie a Don Burgio, io grazie. Naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: noi.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Estadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani, il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papellitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella e il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse i peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella.

parteciperono alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini delle

prende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montonero si organizza l'Esercito Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires e di Córdoba contro le forze armate e la polizia federale, e contrasta la giunta militare al potere in Argentina.

0: Dura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio del 75, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio del 75 l'esercito del generale Abdel Bilas catena la prima operazione di repressione contro la guerriglia delle RP nella provincia di Tucumán. Arresti, esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura e impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre del 75 il nuovo comandante in capo dell'esercito, il generale Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'esercito rivoluzionario del Pueblo in Montonero, subiscono durissimi colpi dell'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato.
1: Signore, così come il comandante arenga a sua troppa antes del combate, así he querido, hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores.
0: La notte del 24 marzo 1976, la giunta militare composta dal generale dell'esercito Videla, dall'ammiraglio della marina Massera e Orlando Ramón Agosti della Forza Aerea sospende la Costituzione e assume i pieni poteri dell'Argentina. Il presidente Isabel Martínez de Perón, moglie dell'ex presidente argentino Juan Perón, viene deposta e subito arrestata dall'esercito. Vengono aboliti tutti i diritti civili.
2: Tratto dalla sentenza del processo contro il responsabile dell'ESMA di Buenos Aires. I generali argentini avevano intanto imparato la lezione cilena. La brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed una eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina. Essi optarono dunque per una linea apparentemente morbida, formalmente opposta a quella cilena. Tanto fu ostentato il golpe in Cile, con l'inutile e spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici, tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico, questo in Argentina. La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati, e Buenos Aires appariva come una tranquilla città nella quale la vita proseguiva normalmente, tanto che, almeno all'inizio, il golpe fu accolto con sollievo da parte della società argentina e fu ritenuto ineluttabile anche da parte della stampa democratica, Le Monde, Washington Post.
0: L'obiettivo dei militari argentini è quello di eliminare i loro nemici, i militanti di sinistra, montoneros, peronisti, radicali, trotskisti. Niente campi di concentramento negli stadi, neppure immagini raccolte dai giornalisti e mostrate a tutto il mondo di prigionieri torturati e fucilati in massa come avvenuto durante il colpo di Stato in Cile l'11 settembre del 73. E ben più subdolo il sistema escogitato da Jorge Rafael Videla. Sotto la facciata della normalità quotidiana, delle file davanti ai cinema, dei ristoranti pieni della gente nei locali e in strada anche di notte, migliaia di oppositori vengono arrestati in modo illegale mediante incursioni del Grupo de Tareas, composti essenzialmente da militari in borghese. I sequestri avvengono solitamente di notte, ma non mancano arresti durante il giorno, alla luce del sole. Le persone catturate vengono poi trasferite in almeno 340 centri di detenzione clandestini. Dal 76 all'83 un numero incalcolabile di persone vengono incarcerate, 2.300 assassinate, oltre 30.000 scompaiono nel nulla, di loro solo 9.000 vengono riconosciute dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP. Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione.

0: Fontana, Pozzo de Mansfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo, Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentina Alsina, Base Navale di Mar della Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, il campo di prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, la Caccia, il poligono di tiro di Buenos Aires, l'Escuela Superior de Mecánica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti, continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra, oppure in piedi, sotto potenti riflettori, incappucciati, con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. Rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua, in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua, nella vagina. Stupri sistematici e finte fucilazioni. Sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. No, gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno, bisogna esserci portati, perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Perché non puoi dire che torturi solo per il piacere di vedere soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistema che tu stesso hai costruito. Non è una follia patologica, ma una lucida consapevolezza. L'ESMA è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires. È specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina, Emilio Eduardo Massera. Viene affidata, fin dalle prime ore del golpe, al gruppo 322, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali e militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti e le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia, ad esempio, è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite e incinte. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini di detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture e soprattutto di storie.
1: La strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare, prelevarti dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai più saputo nulla. Il 5 febbraio 1977 hanno assassinato mio fratello nel quartiere del Boca. Aveva 17 anni. Ho visto mio padre imbiancare in pochi giorni. Il 18 novembre 1978 tre uomini mi buttano a terra davanti alla casa di un compagno. Mi infilano sotto il sedile posteriore di un Falcon e iniziano a interrogarmi bruciandomi la pelle con mozziconi di sigarette. Non eravamo terroristi, come hanno voluto far credere. Quando c'è una dittatura in corso non hai scampo, puoi solo lottare. Era resistenza la nostra. Ecco, mi hanno fatto scendere per queste scale incappucciato, lì, proprio lì, mi pare. Sono stato torturato per un tempo che non so quantificare. In quelle condizioni un'ora poteva valere mesi, anni. Volevano che rivelassi dove si nascondeva il mio compagno Carlos. Non ho mai parlato. Non riesco a odiare quelli che facevano i nomi. Le torture erano indicibili. Dal sotano ci trasferivano qua, in cappuccia, dove per mesi vivevi legato incappucciato, sdraiato sulla tua brandina, con un ufficiale sempre presente che controllava che nessuno aprisse bocca. Per un periodo mi hanno mandato in cappuccita, dove tutti i giorni aspettavo in fila il mio turno per essere torturato. Passavi il giorno ad ascoltare i tuoi compagni gridare, quando smettevano ti sentivi quasi sollevato, anche se significava che il tuo turno si stava avvicinando. Per 15 mesi non sono più stato Enrique Fuchman. Ero il 252, un numero, nient'altro. Il topo lo hanno ammazzato perché non ha voluto dire dove aveva nascosto la moglie. Un giorno l'hanno portato via dalla cappuccia e non è più tornato. Mi hanno detto che l'hanno fatto salire insieme ad altri su un elicottero per poi scaraventarlo in mare.
2: Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella. Una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. Se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti. Sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù nella sala delle torture, che aveva anche una sala d'aspetto. Non avevamo più un nome, eravamo identificate con un numero. Io per 3 mesi fui il 385. Sono stata internata il 26 agosto del 1976. Alla fine di novembre, quando ne uscì, avevamo superato il 2000. Più di 1000 persone erano state internate in soli 3 mesi. Il 6 settembre, per tutta la notte, giocarono con me, dicendo che la mattina dopo mi avrebbero ucciso. Anche quella notte la guardia mi fece sfilare per un'ora davanti a tutti i militari, nuda e bendata. Mi toccavano, facevano di me quel che volevano. E se mi lamentavo, minacciavano ritorsioni sulla mia famiglia. L'indomani seppi che l'ordine era stato ritirato. Mio padre, che era stato colonnello, proprio quella mattina era riuscito a parlare con Massera. Disse che era troppo tardi. Quando si mise in comunicazione con l'ESMA, seppe che non mi avevano ancora portato giù. Sono viva per caso. A novembre mi portarono al commissariato numero 31 e poi al carcere di Devoto. Da lì direttamente in Paraguay, dove la polizia mi aspettava all'aeroporto. Quindi riuscii a fuggire a Parigi, dove c'era una grande comunità di esuli argentini. E durante una festa in Francia, il 16 ottobre del 1977, riconobbi la voce di Alfredo Astiz, detto l'angelo biondo della morte. Il giorno dopo andarono nel mio appartamento in Paraguay per punire la ragazza che aveva preso il mio posto. Cambiai casa diverse volte e non misi mai il mio numero sull'elenco telefonico. Astiz era in Francia per ritrovare gli esuli argentini.
3: Mario il Flaco Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto 1981. Praticamente è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo e una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto. Lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie, in un campo provvisorio della polizia municipale vicino al Teatro Colón. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79, è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, ossia ucciso, come gran parte dei miei compagni, nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri, in sostituzione di Jorge Videla, aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba nel regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ripensarci. I Falchi crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un piano segreto. Stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero messo un annuncio sul giornale AAA offrirsi gruppo di tortura. Il bello è che noi prigionieri eravamo loro garanzia e curriculum. Ironico, no? Ogni tanto passava da lì un generale a vedere se poteva trovare fondi per far andare avanti il campo clandestino, come la visita di Camps, capo della polizia di Buenos Aires. Ma alla fine dovettero arrendersi alla realtà. Il regime era diventato meno cruento. Mi sistemarono alla ESMA, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di riabilitazione, secondo i militari, per i quali potevo uscire per brevi periodi, fino alla liberazione definitiva dopo 5 anni di detenzione. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri compagni di prigionia. Non li buttavano più in pieno oceano. Ho visto pile di cadaveri bruciati, come fossero stati tirati fuori da un forno, nel campo di calcio della ESMA.
1: Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la palazzina degli ufficiali. Aveva 3 piani con un sotterraneo e un seminterrato. In questi ultimi, al terzo piano, erano sistemati i prigionieri, che non potevano accedere al primo e al secondo piano, dove erano alloggiati gli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a 2 rampe che collegava tutto l'edificio, passando per il piano terra, dove era il centro direttivo delle operazioni. E nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate. Lì vi erano alcune sale di tortura. Il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria, e accanto a essa vi era un laboratorio grafico. E qui venivano radunati i prigionieri avviati al trasferimento. Al terzo piano vi era la cappuccia, che occupava l'ala destra della mansarda. Era un recinto a forma di L, interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate cabine o cucce, ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto, posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro. In ciascuna cabina vi era un materasso con un prigioniero. Non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la cappuccia e una zona rialzata, dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni, bottino di guerra. Vicino a esso vi erano 3 stanze. Una delle quali era destinata alle donne incinte, i cui bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare a un'altra, un po' più alta, detta Cappuccita, dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiali. Nella Cappuccita furono attrezzate altre 2 sale di tortura e un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella cappuccia. E in entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati e in silenzio.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 22 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici, cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
4: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Alfredo Ignazio Astis viene soprannominato l'angelo biondo, oppure l'angelo della morte. Ex capitano di fregata della Marina Militare e tra i più stretti collaboratori dell'ammiraglio Massera. Durante il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, lui si infiltra nelle organizzazioni per i diritti umani come spia. Tra i crimini a lui attribuiti ci sono il sequestro, la tortura e l'assassinio delle monache francesi Alice Domon e Léonie Doquet, per i quali è stato condannato all'ergastolo in Francia, e dell'adolescente argentino-svedese Dagmar Hagelin. Maria Alice Amelia, anche lei sottoposta a tortura, un giorno apprende da Astiz un segreto indicibile, praticamente una confessione indiretta.
2: Voi siete troppi, Ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro. Quindi abbiamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo militari della marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo. E quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche.
0: È il 24 marzo 1976, il giorno del golpe. Mancano ancora 2 anni, ma l'organizzazione del Mondiale di Calcio del 78 è già all'ordine del giorno dalla prima riunione della giunta militare. Il generale Videla, poco informato di calcio, non sembra però intenzionato ad investire grandi mezzi finanziari nei mondiali. Ma l'ammiraglio Massera evidenzia quanto sia importante sul piano politico lo svolgimento regolare e ordinato dei campionati di calcio in Argentina. Mentre il paese vira verso una deriva neoliberista, viene speso il quintuplo delle risorse impiegate nei successivi mondiali di Spagna dell'82. Dai 100 milioni di dollari inizialmente previsti si giunge alla cifra record di 520 milioni di dollari. I lavori previsti e portati a termine per i campionati mondiali del 78 offrono agli osservatori internazionali un'immagine di efficienza, di ordine e di tranquillità dell'Argentina sotto il regime militare. Vengono ristrutturati gli stadi di Buenos Aires e Rosario, costruiti i nuovi stadi di Córdoba, Mar de la Plata e Mendoza, rafforzate le strutture di accoglienza per tifoserie e turisti stranieri. Abbattuto per motivi di immagine il quartiere degradato del Bajo Belgrano, attivate le telecomunicazioni via satellite, creata la nuova emittente televisiva ATC. La FIFA sostiene i dittatori argentini nei loro programmi per i campionati mondiali. Dopo i lusinghieri giudizi di Herman Neuberger, anche il presidente dell'Organizzazione Calcistica Internazionale, il brasiliano João Avelange, strettamente legato al capitano di Vasconcelos Lacoste, offre assicurazioni sulla conferma dell'assegnazione dei campionati all'Argentina. Dall'Argentina escono notizie sempre più inquietanti sui crimini della giunta militare e in varie parti d'Europa emergono dubbi sulla partecipazione ai mondiali. In Francia viene costituito da esuli argentini e da personalità di sinistra un comitato per il boicottaggio dell'evento sportivo. In Olanda lo SCAN promuove e sollecita il boicottaggio totale. In Svezia si diffonde una campagna contro l'Argentina dei militari dopo la scomparsa a Buenos Aires nel gennaio del 77 della cittadina svedese 17enne Dagmar Hagelin. E in Italia? In Italia il problema del regime argentino della repressione a quel tempo quasi non esiste. A parte rari casi, la stampa italiana si limita ad occuparsi del fatto sportivo e non approfondisce l'analisi della situazione politico-sociale del paese. Le manifestazioni delle Madri di Plaza de Mayo, iniziate già nel 1977, non vengono pubblicizzate dai nostri mezzi di informazione. Così le azioni di boicottaggio non ottengono i risultati sperati. La giunta argentina sviluppa un complesso e moderno programma pubblicitario attivato dalla società specializzata americana Basson Masteller. Gli esuli e i contestatori vengono descritti come anti-argentini. I giornalisti argentini descrivono il paese come tranquillo, ordinato e pulito, finalmente libero dagli eccessi dei sovversivi. Noti personaggi dello sport argentino vengono mobilitati per pubblicizzare i mondiali del regime. Così nell'estate del 78 tutti vanno in Argentina, tutti celebrano Videla e i torturatori addestrati negli Stati Uniti. Tutti fanno finta di non sapere nulla. Ma qualcuno sceglie di non diventare complice degli aguzzini. Jorge Carrascosa è il capitano della nazionale argentina. Soprannominato El Lobo, il lupo, lui è il capo carismatico della Selección, esterno destro di classe dell'Huracán. Lui si ritira pochi mesi prima del mondiale appena trentenne. Da quel giorno non ha più parlato. Carrascosa chiuso nel suo silenzio, consapevole.
8: Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78.
0: Allora si inizia a giocare. All'inizio si iscrivono 106 squadre nazionali. Il torneo finale prevede la partecipazione di 16 squadre. All'Argentina aspetta un posto come paese organizzatore dei mondiali. La Germania Ovest è campione in carica, ci va praticamente di diritto acquisito. Restano disponibili soltanto 14 posti assegnati alle selezioni nazionali vincitrici dei vari raggruppamenti di qualificazione. Alla fase finale manca l'Inghilterra, inserita nel gruppo 2 con l'Italia, finisce a pari punti ma con una peggiore differenza reti. Si qualificano subito Olanda e Svezia. Oltre al gruppo di Italia e Inghilterra sono invece combattuti i gironi che promuovono Francia, Polonia, Spagna, Austria e Scozia. L'Ungheria affronta uno spareggio intercontinentale contro la Bolivia, vincendo nettamente. Per il CONMEBOL si qualificano Brasile e Perù. Per il Nord e Centro America va avanti il Messico. In Africa prevale la Tunisia, mentre in Asia l'Iran. La formula del torneo è identica a quella dei campionati del 74. Ci sono cioè quattro gruppi eliminatori di quattro squadre ciascuno. Al termine della prima fase si qualificano le prime due di ogni gruppo. Per la classifica dei gruppi, in caso di parità, viene presa in considerazione la differenza reti e in caso di parità di differenza reti il numero di gol assegnati. In ultima istanza c'è il sorteggio. Nella seconda fase vengono formati due gironi di semifinali di quattro squadre ciascuno. Nel gruppo A sono inserite le prime squadre dei gruppi 1 e 3 e le seconde dei gruppi 2 e 4. Nel gruppo B le prime dei gruppi 2 e 4 e le seconde dei gruppi 1 e 3. I criteri in caso di parità di punti sono gli stessi validi per gruppi di qualificazione. Cioè, le prime classificate dei gironi di semifinali si giocano la finale per il primo posto, mentre le seconde quella per il terzo posto. Il sorteggio dei gruppi eliminatori si svolge a Buenos Aires il 14 gennaio del 78. Davanti alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo si mostrano tutte le autorità del calcio internazionale. C'è il presidente della FIFA, il brasiliano Avelange, il segretario generale, lo svizzero Kaiser, e il vicepresidente, il tedesco Neuberger. Il bambino di 3 anni, Riccardo Teixeira Avelange, nipote del presidente della FIFA, estrae dall'urna i cilindri dentro cui sono inseriti i biglietti con i nomi delle squadre partecipanti. La nazionale italiana non è testa di serie. Viene inserita nel gruppo 1, il più difficile ed equilibrato. Il commissario tecnico italiano Enzo Berzotti presenta in Argentina una squadra nuova e soprattutto ricchissima di giovani, capace di eliminare l'Inghilterra nelle qualificazioni imperniate sull'asse portante del cosiddetto blocco Juve. Tino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonello Cucuredo, Franco Causio, Romeo Benetti, Marco Tardelli, Roberto Bettega. Ma la vera novità si chiama Paolo Rossi. L'Italia batte la Francia 2-1, l'Ungheria 3-1, l'Argentina 1-0. Ma l'Argentina deve vincere i mondiali e passa comunque il girone dopo regalie e favoritismi di ogni tipo. Nel gruppo 2 intanto proseguono il turno Polonia e Germania Ovest. Nel gruppo 3 Austria e Brasile, nel gruppo 4 Olanda e Perù. Si passa alla seconda fase. L'Italia prosegue il cammino in un girone con Germania Ovest, Austria e Olanda. Passa il turno quasi miracolata con gli olandesi. Nel gruppo B proseguono la corsa Argentina e Brasile, ma accadono i fatti più sconcertanti ed eloquenti del campionato mondiale del 78. Per approdare alla finale l'Argentina deve battere il Perù con almeno 4 reti di scarto. E il commissario tecnico Menotti mette in campo una squadra con 4 attaccanti: Kempes, Luque, Ortiz e Bertoni. I giocatori peruviani vengono fatti oggetto di forti pressioni da parte argentina e brasiliana. La notte prima della partita, decine di tifosi argentini assediano l'hotel in cui dormono i peruviani. Il giorno della gara, il tragitto dell'autobus peruviano verso lo stadio viene addirittura deviato. Dura 2 ore e conta i normali 15 minuti. La partita non ha storia. L'Argentina vince 6-0 ed è in finale con l'Olanda. 25 giugno del 78. E Stadio Monumentale di Buenos Aires, Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. L'allenatore César Luis El Flaco Menotti si confida con alcuni giocatori negli spogliatoi.
9: Non vinciamo per quei figli di puttana, vinciamo per alleviare il dolore del nostro popolo.
0: Si parte con alcuni minuti di ritardo per una protesta dei calciatori argentini secondo cui la vistosa fasciatura al polso e la mano destra portata da Van de Kerkhoff è pericolosa. Dopo alterchi e discussioni la fasciatura viene modificata e l'arbitro italiano Sergio Cornella fischia l'inizio della partita. Alla fine del primo tempo il capocannoniere Mario Kempe si infila il gol dalla corta distanza dopo un'incursione veloce in area di rigore. Nel secondo tempo gli olandesi cercano il risultato senza successo fino al pareggio all'81esimo minuto sul colpo di testa in area di Dick Naninga. Al 90esimo minuto regolamentare Rob Resenbrick colpisce a distanza ravvicinata al palo della porta argentina e sfiora una clamorosa vittoria in extremis. Il tempo regolamentare finisce a 1-1, si va ai tempi supplementari. Il rischio dei rigori dietro l'angolo, ma gli argentini si aggiudicano il mondiale con il secondo gol di Kempes, dopo una confusa mischia in area e con il definitivo gol del 3-1 realizzato da Daniel Bertoni con un tiro diagonale dalla corta distanza dopo un contropiede veloce. Gli ultimi minuti vengono giocati in un'atmosfera di straordinaria euforia patriottica del pubblico dello stadio Monumentale. I dittatori dell'Argentina fascista si mostrano vittoriosi e sorridenti in tribuna quando Passarella gira la coppa al generale Videla. Kempes invece si rifiuta di stringere la mano a Videla, passando oltre, quasi ignorandolo. Tutto il mondo ne è testimone. Quando la coppa viene alzata verso il cielo, Kempes è dall'altra parte del campo a festeggiare con i tifosi in delirio. Questa mancata stretta di mano, questa mancata celebrazione con il regime ripaga, quantomeno dal lato sportivo, il mondiale della vergogna. La Commissione Nazionale sulla scomparsa delle persone, il CONADEP, è un organismo creato dal presidente Raul Alfonsín il 15 dicembre dell'83, dopo la sua elezione, per investigare sul destino dei desaparecidos e su altre violazioni dei diritti umani compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983. Si tratta di un atto di accusa preciso, puntuale, circostanziato.
10: Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da 5 o 6 persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari, i vicini di casa. L'intimidazione del terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma anche ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano quindi indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, eccetera.
1: Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di luce verde o zona libera. Così, se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma erano impossibilitati ad agire. Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era succhiata, ciupata, la repressione poteva procedere in vari modi. I bambini venivano affidati a qualche vicino di casa o consegnati a qualche istituto infantile o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino o consegnati direttamente ai familiari della vittima o abbandonati alla loro sorte. Oppure infine, trasportati allo stesso centro clandestino di prigionia, CCD, dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori, o dove erano sottoposti loro a torture, in presenza dei genitori.
3: Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata trappola per topi. Rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni e angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie, parenti e abitanti della casa.
10: I centri di detenzione furono circa 340 in tutto il paese. Costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne privati illegalmente della libertà per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición. Lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste di informazioni nei ricorsi di habeas corpus. Lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio. Nel frattempo, le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all'opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all'estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conto tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere. A tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabili. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato e che tutti, le più alte autorità militari, fino all'ultimo membro dei servizi di sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.
3: Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e anche centri delle stesse forze armate, adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona.
10: La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di pozzi, che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia.
3: Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti. Ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina. là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. Qui l'arte non riesce più a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancor più feroce di una mammana. Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Apri gli orecchi. Quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione. Per dirti questa cosa non voglio usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano, è ora di illuminare la coscienza con il sole, è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Tre creature seviziate che oramai chiedono solo di morire vengono fatte inginocchiare con il capo chino a terra. I carnefici stanno intorno, gridano di tradire i compagni di sventura di quell'assurda guerra. Poi l'ordine di spogliarli di quegli abiti di sangue, nudi con il terrore stanno un padre, un figlio, un nonno, a turno l'un con l'altro li fanno sodomizzare. Creature nell'abisso sognan sol l'eterno sonno. Chino il capo come uomo battuto da altro uomo. Non chiedo perdono per i boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato. Questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
11: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight on.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: So I'm taking you home.
1: Sono le 23.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.